0: parla per voi. Trasmissione settimanale dedicata alla musica italiana.
1: Con tanti sogni, con tanti desideri, con tanti racconti. Ben ritrovati da Herbert Cioffi con una nuova puntata di Un'ora per voi. Sono contento di parlarvi di uno spettacolo meraviglioso, un'idea geniale che sarà in scena il prossimo dicembre su vari palchi di diversi teatri, e il titolo di questo spettacolo è L'anno che verrà. Un'opera su Lucio Dalla, ideata da Marcello Corvino e diretta da Manuel Renga, che attinge all'universo creativo e musicale del cantautore bolognese per trasformarlo in un racconto e per portare in scena l'umanità composta di sogni, fragilità, desideri, disillusioni che attraversano le canzoni di Lucio. Lucio ha sempre maneggiato questo materiale. C'è la voglia di restituire vita attraverso forme nuove della musica di Lucio. Non che ne abbia perso, ma è un modo assolutamente inatteso per rivivere tutte le sue opere. Dalla sapeva che la musica è uno strumento potente, che va oltre l'intrattenimento, che stimola la riflessione, che unisce culture, linguaggi, unisce le comunità. E questo spettacolo porta avanti quella stessa convinzione con rispetto e con coraggio. Un progetto che ci permette di incontrare un Lucio Dalla in una forma inedita, così che le sue canzoni continuino a parlarci, perché dentro hanno delle domande importanti. Lucio affrontava il tempo che passa, i desideri, le paure, le speranze. E la storia si svolge, secondo me, molto intelligente, in un grande hotel sul mare, alla vigilia di un capodanno, dove si incrociano le vicende di alcuni viaggiatori, una giovane coppia in fuga, un cantante di piano bar alla ricerca di un amore perduto, un musicista disilluso, un uomo d'affari colpito da una crisi esistenziale, e ad accoglierli è un enigmatico portiere. Poi, nel corso della serata, le storie si intrecciano e a mezzanotte il tempo si ferma e nel buio le canzoni di Lucio Dalla diventano l'unico linguaggio possibile per dar forma a desideri e sogni.

E che cosa dire? C'è tutto, c'è la potenza vocale, c'è l'atmosfera, come dice lo stesso Lucio, della lirica, la poesia e tante immagini che Lucio Dalla ha sempre saputo regalarci. Ora possiamo comodamente cominciare questa puntata di Un'ora per voi addentrandoci nel commento delle novità, e di nuovo parliamo di Tormento, che si concede un'altra fuga del tutto pop e del tutto riuscita, aggiungo io, in un pezzo che si chiama Fredda come l'inverno, un pochino più pop, con l'intento di alleggerire la fine di una storia d'amore che ovviamente è un momento di freddezza, un brano decisamente confortante, come lui aveva promesso ai suoi fan, quelli di sempre che lo seguono fin dai tempi di Sottotono, ai nuovi arrivati che l'hanno visto al Festival di Sanremo, l'hanno scoperto lì nel 2025 assieme a Sciablo. Tormento sta festeggiando l'inizio del suo nuovo percorso con la pubblicazione ogni settimana di un brano molto interessante, questa volta con Ercomi, e Fredda come l'inverno è un brano estivo orecchiabile che unisce freschezza delle sonorità elettropop contemporanee alla migliore tradizione dell'hip hop per raccontare un amore impossibile che vive di contrasti. Tormento è bravo, sa come si fa, è la potenza di una certa esperienza. Recentemente ha dichiarato: la musica è stata la mia salvezza attraverso l'espressione del mio modo di essere profondo, ho potuto assaporare un po' di libertà.

0: Tormento, Arcomi, un'ora per voi. Le novità, mettiamo questa canzone fredda come l'inverno all'interno di quel gruppo, di quell'insieme di tentativi di diventare tormentone di quest'estate. Io dico che il rap non sempre riesce in questo intento, qui c'è della bella eleganza, è un suono molto prepotente. Parliamo invece di un pezzo che non vedevo l'ora di commentare, mettetevi comodi, 80 anni aggiungo, e non sentirli. Chi è? È Tullio De Piscopo, che si dimostra ancora una volta un gigante assoluto. La sua nuova canzone si chiama Miranda ed è un grido di pace, è una cosa molto nobile ed è un esercizio di stile del tutto intellettuale, una lectio magistralis, direi io, sul valore della musica suonata, sulla potenza narrativa delle percussioni che non hanno bisogno nemmeno di troppe parole, tutto è semplicemente superiore. C'è tradizione, modernità, ci sono le radici napoletane, ovviamente c'è la sua batteria che resta al centro narrativo musicale. Con Miranda, Tullio De Piscopo prosegue un percorso artistico che continua a guardare al presente, evitando la dimensione celebrativa o nostalgica. Già aveva fatto una splendida figura all'ultimo Festival di Sanremo e l'avevamo ampiamente detto. Con Miranda dimostra di essere simpatico, lo si vede nei reel di svariati social, raccontare la genesi di questo pezzo, suonarla. Tullio non ha mai segnato il ritmo con la batteria, ha realizzato fraseggi musicali, ha cantato con la batteria. Fra l'altro, questa canzone ha una genesi interessante. Lui dice: mi era capitato tra le mani un vinile che avevo suonato nel 1972. Sentendolo ho detto: mamma mia, ma cos'è questo ritmo? E allora sono andato in studio per registrarlo di nuovo, ma non veniva con la stessa magia del vinile. Allora ho cercato ovunque un CD, un supporto digitale per poterlo campionare. L'ho ordinato all'estero, mi è arrivato dopo un mese e mezzo e alla fine è nata Miranda. Aggiungo io, groove originale e moderno che ha ben 54 anni. Mettetevi comodi.
1: Guarda città, sta di Miranda, è sempre padrone che fotte e comanda. Passa terra, capura rumini che da fa guerra. Ma si entra!

sta terra, capavo punto si ribella. A giocare senza padrone.

In barba alle durate imposte dalle canzoni contemporanee che non vanno oltre i 2 minuti e mezzo, con un pizzico di autotune e con tanta storia musicale, Tullio De Piscopo infrange le regole con Miranda, restituisce la musica al centro, perché questo è il senso della presenza di questi artisti. Occupiamoci di un'altra novità, parliamo di Bresh con la canzone Dopo il mare. Bisognerebbe dire molte cose su Bresh. Secondo me lui è molto bravo, scrive in modo preciso, quadrato, interpretato bene, c'è criterio, è sempre prodotto tutto in maniera corretta. Forse poco emotivo, e questa è la sostanza della quale è fatto il nuovo mercato fluido della discografia. Manca qualcosa di estremamente brillante, però Dopo il mare mette al centro il mare, appunto, che diventa metafora esistenziale, non soltanto un riferimento geografico della sua Genova, ed è un elemento centrale della sua poetica, e funziona molto bene. L'immagine assume un significato molto profondo, suggerendo l'idea di ciò che accade dopo una traversata, dopo una tempesta, dopo un lungo viaggio interiore. Quindi il titolo invita immediatamente a riflettere su un concetto di cambiamento. Se il mare può essere interpretato come simbolo delle emozioni, delle esperienze, delle sfide affrontate nel corso della vita, ciò che arriva dopo rappresenta una nuova consapevolezza, e quindi in questa canzone ci sono temi legati tra di loro come la crescita personale, la memoria, il rapporto col passato. E Bresh sembra raccontare il momento in cui si guarda indietro per comprendere meglio tutto quello che è stato vissuto. Uno degli elementi, secondo me, più affascinanti della sua canzone è l'equilibrio tra malinconia e speranza. Ma questo me lo direte voi.

0: allenare pure tutti, vai, via.
1: Un'ora per voi.

Eccezionale, Davide Shorty. Si chiama Regina questa bellissima canzone che abbiamo ascoltato proprio perché il 27 di giugno compie gli anni Davide Shorty, artista dalla voce calda e riconoscibile che ha saputo costruire un bel percorso originale, secondo me, mescolando soul, hip hop, jazz, cantautorato italiano, che distinguendosi per una certa autenticità, raffinatezza, grande risultato al Festival di Sanremo del 2021, io me lo ricordo benissimo, conquistando il secondo posto nelle 9 proposte, avrebbe potuto anche vincere, perché c'è quel funky soul made in Italy che manca, cioè solo lui fa esattamente quella roba lì. Speriamo che Davide imbrocchi ancora la via. Recentemente abbiamo commentato una sua produzione sempre molto di livello, ma la creatività necessita non solo di bravura, di costanza, ma anche di un pizzico di fortuna. Cambiamo argomento, un bel riconoscimento per un artista che non ha mai abbandonato il suo impegno sociale e civile mentre imperversano le polemiche su Francesco De Gregori, che ha dichiarato appunto la sua posizione del non commento fuori dalle sue canzoni. Piero Pelù invece ha sempre preso posizioni e il suo brano SOS, scritto e cantato da Piero Pelù, ha vinto il 24esimo premio Amnesty International Italia per la sezione Big, riconoscimento importante perché è stata sensibilizzata la commissione dalla canzone, che secondo me, al di là del contenuto, che poi ovviamente è quello espresso da Piero Pelù, è cantata molto bene da lui, cioè proprio lui nella veste migliore in cui lo abbiamo conosciuto. SOS è un brano poetico, potente, crudo, suggestivo, che si leva in qualche modo dal bisogno di un futuro del tutto diverso. Una canzone tra l'altro resa disponibile gratuitamente a poche ore dallo ottobre del 2025, impreziosita dalla classica interpretazione di Piero Pelù.

0: tenerlo fuori.
1: Un'ora per voi che non si ferma davanti a nulla e commenta tutta la musica in maniera trasversale. Ci occupiamo anche del compleanno. Il 29 giugno sono 58 anni per Zampaglione, leader dei Tiro Mancino, lui che ha fondato Tiro Mancino nel 1989, alla fine degli anni 80, e che comincia a entrare con successo nel mondo della musica grazie alla considerazione di Ozpetek, che sceglie il singolo Due Destini come colonna sonora di un film. La produzione, secondo me, di Tiro Mancino è la migliore, è di quegli anni, fino ai primi anni del 2000, fino, io aggiungo, al 2004, quando esce Illusioni Parallele. Poi è vero, si è dedicato al cinema, ha realizzato anche qualcosa di decisamente interessante, ma non sono più arrivate canzoni che possiamo giudicare fulmine. Forse anche la collaborazione con Franco Califano, che io trovai molto interessante. Lui ha scritto per Franco Califano una canzone molto bella, che Franco ha cantato in maniera magistrale, ovviamente. Quindi ci sono dei lunghimetraggi molto belli, ma naturalmente la nostra attenzione torna a quel 2000, quando lui fece uscire La Descrizione di un Attimo, che fu il momento in cui ci fu la reale consacrazione a grande gruppo della musica italiana. Pezzo meraviglioso che racconta la potenza dell'istantaneità, la necessità di viverlo fino in fondo, rinunciando ad uno sguardo prospettico verso il futuro.

come normalmente hanno fatto molti artisti che hanno scritto canzoni per i figli, è nato il figlio di Rose Villain, Francis Knight, è nato i primi giorni di giugno, figlio di Rose e di Andrea Ferrara, suo produttore discografico. Grande gioia, ma soprattutto avevano annunciato con questa canzone tutta luce la notizia della gravidanza. E vi dirò che è normale che un artista sia in qualche modo ispirato dalla nascita di un figlio, ma la canzone di Rose Villain non è male, dice delle cose molto carine, tra cui il desiderio di distruggere i mostri che possano far paura a questo bimbo che è arrivato, e dice anche: ho sbagliato mille volte, sbaglierò ancora mille, ma tu perdonami. Brava Rose Villain, la aspettiamo ancora con tutto il suo stile, mentre invece guardiamo verso il Party Like che si è tenuto a Milano, la grande festa della radio privata italiana Radio DJ, dove si sono esibiti un sacco di artisti. La mia attenzione è andata al momento top, a mio avviso quello di Neff assieme a Fabi Fibra, che hanno sorpreso il pubblico annunciando un joint album, presentando subito il primo singolo insieme, Jay-Z, un annuncio totalmente inatteso che ha messo insieme due artisti legati da una storia comune lunga oltre 20 anni e che riguarda il rap. Loro sono cresciuti in qualche modo insieme, hanno dichiarato. Il tutto avviene mentre esce la Deluxe Edition di Mentre Los Angeles brucia da parte di Fibra, e Neffa funziona molto bene con Cane Randagio, pubblicato nel 2025 in due parti e accolto come opera molto significativa. Non è tutto, perché lo stesso Fibra ha raccontato in più occasioni come Neffa, con i Sangue Misto e con i suoi dischi da solista, sia stata una figura determinante nel suo percorso artistico, uno degli artisti che lo ha stimolato a fare il rap. Per questo motivo il joint album annunciato a Milano non rappresenta soltanto una sorpresa, ma anche l'incontro finalmente di due protagonisti che si erano un po' cercati. La cosa molto divertente è che Fibra ha sempre detto che quando sentì nel 1996 Aspettando il sole, che ora ci ascoltiamo, per lui fu un sussulto.

femminile, una modalità di canto che non esisteva e che Neffa seppe realizzare in modo straordinario. Siamo arrivati in quel momento della puntata di Un'ora per voi in cui vi ricordo che potete riascoltare quelle che avete perso consultando il sito rsi.ch, che dovete assolutamente dire a chi ama la musica italiana che la RSI ha un programma che fa per lui. E prima di salutarci, questa stagione secondo me si presta al racconto di una bellissima canzone del 1984 di Alice Franco Battiato. Anzi, diciamo che I treni per Tosur è una delle canzoni più eleganti ed evocative del maestro, e che fu portata in gara all'edizione del 1984 di Eurovision, che si svolse a Lussemburgo assieme ad Alice. Allora non c'era l'usanza di far partecipare i vincitori del Festival di Sanremo, si sceglievano così le canzoni, edizione che poi fu vinta dalla Svezia, e I treni per Tosur arrivarono al quinto posto, conquistando però un grandissimo successo europeo. Il titolo si riferisce a quel meraviglioso e fatato fenomeno della Fata Morgana che è possibile osservare nella cittadina tunisina di Tosur, una delle prime oasi del deserto del Sahara, grazie alla presenza di un lago salato che crea un effetto di rifrazione che produce i miraggi nei viandanti. Se un tempo sembrava di vedere carovane, oggi guardano passare i treni per Tosur, così dice questa meravigliosa canzone lenta, poetica, che ci riporta a una certa musica italiana, che è sempre confortante sapere che esiste e che noi possiamo riascoltare. E l'appuntamento è per settimana prossima, sempre alla solita ora, da Herbert Cioffi. Viva la musica italiana!

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 8, quasi le 8 e un minuto. Buongiorno, buon sabato.
0: Rete 3.
1: 4 luglio, allora. Questo sabato 4 luglio sopra le nostre teste sarà un sabato pieno, strapieno di sole e di caldino, 32 gradi fino insomma alle basse quote, la temperatura massima sarà di 32 gradi, in Alta Engadina 21 e in montagna vento moderato da nord-ovest, quindi oggi saremo baciati dal sole in abbondanza e dunque più belli del solito. Non benissimo e non bellissima la situazione al portale nord della galleria del San Gottardo. Lì attualmente ci sono 8 km di coda e ritardi fino a 1 ora e 20 minuti in direzione del Ticino e poi più in giù, sempre sulla 2, tra Chiasso Centro e Chiasso Brogeda, anche lì colonna, traffico congestionato. Per il resto nella Svizzera italiana si viaggia, che è una meraviglia, e allora da parte nostra ovviamente buon viaggio.
0: 3 News.
1: Apriamo con lo sport, una tazza di cafeteros per la Svizzera. Agli ottavi di finale dei mondiali incontreremo la Colombia. Dura presa di posizione della società navigazione del lago di Lugano dopo la decisione del governo ticinese di affidare alle FART di Locarno la gestione della navigazione sul lago Maggiore. La società luganese chiede chiarezza e il rispetto degli accordi. Per il cantone sono troppi i problemi e i disservizi accumulati negli anni. Scongiurato per ora il rischio che i grigioni trattengano i ristorni delle imposte dei frontalieri per compensare il pagamento dei costi del traffico durante le scorse Olimpiadi di Milano Cortina. A Teheran centinaia di persone si sono già incolonnate ieri sera per rendere omaggio alla guida suprema Ali Khamenei, uccisa all'inizio della guerra con gli Stati Uniti. L'evento ha trasformato la capitale iraniana. E mentre l'Europa inasprisce la propria politica migratoria, Papa Leone XIV si reca oggi sulla piccola isola italiana di Lampedusa, divenuta simbolo della tragedia dei migranti che perdono la vita durante la pericolosa traversata del Mediterraneo. Buongiorno, freschezze! Io sono Tiki, insieme in

Kiki Tisi. Fino alle 10.30 noi cercheremo di vivere seguendo questa filosofia del prenderla così, non alla leggera, ma un po' come viene, senza opporre troppa resistenza, sbrigando le cose da fare senza sbrigarsi.

Killa. Probabilmente gira la testa anche a Post Malone. Notoriamente uno a cui piace fare tanta festa. Figurati se poi hai pure il suo compleanno. Leggevo delle curiosità che lo riguardano. La prima che mi ha colpito e che dà speranza a tutti noi appassionati di Guitar Hero è che lui ha iniziato a suonare la chitarra proprio grazie al videogioco, grazie a Guitar Hero. Era talmente ossessionato che ha continuato ad esercitarsi fino a raggiungere il livello massimo del gioco e poi si è detto: cos'è che c'è di più? Certo, la chitarra vera. Chissà se se ne è regalata una anche oggi che è il suo 31esimo compleanno. E poi in realtà è vero, perché mettersi lì ad aspettare il compleanno per premiarsi? Perché lo dico perché tra le altre cose che ho letto è che con il suo album di debutto Stoney è riuscito a battere il record

0: L'oroscopo.
1: L'appuntamento con le stelle non ce lo facciamo mai mancare, non c'è giorno che ci venga dato su questo pianeta in cui noi saltiamo l'appuntamento con l'oroscopo, e lo facciamo semplicemente per rendervi più attenti, invitarvi. Sì, queste sono le cose, cioè o badare alla giornata oppure invitarvi a fare delle cose che oggi andrebbero proprio bene per voi. Ariete, il weekend si apre con una forte voglia di movimento. Attività fisiche e aria aperta vi aiuteranno a liberare la mente. Toro, dedicate la giornata ai piaceri semplici. Un buon pasto, una compagnia piacevole e un po' di relax saranno il vostro toccasana. Gemelli, sarete sommersi da inviti e messaggi. La vostra agenda sociale oggi è più viva che mai e vi farà sentire al centro della scena. Cancro, una gita fuori porta vi rigenera profondamente. Il contatto con la natura vi restituisce equilibrio e serenità. Leone, brillate in ogni contesto sociale, accogliete i complimenti con il vostro solito calore e generosità. Vergine, ordine. Ordine in casa o tra i vostri documenti vi aiuta a fare chiarezza mentale. Oggi eliminare il superfluo è liberatorio. Bilancia, armonia nella coppia, incontri promettenti per i single. L'atmosfera è dolce e piena di possibilità. Scorpione, smettete di analizzare tutto, godetevi la giornata così com'è, senza cercare significati nascosti. Tiki tisi. Sagittario, la vostra sete di esplorazione vi spinge verso una meta nuova. Anche pochi chilometri possono aprire nuovi orizzonti. Capricorno, la pigrizia prende il sopravvento, concedetevi il lusso di riposare senza sensi di colpa. Acquario, un hobby manuale cattura la vostra attenzione. Ore di spensieratezza vi rimettono in pace con il mondo. Pesci, sogni vividi e intuizioni profonde vi accompagnano. Annotatele perché vi saranno utili nei prossimi giorni. Buona fortuna! Oh, il compleanno di Franco, 126, 34 candeline. Io di lui adoro come riempie di dettagli descrittivi le sue canzoni. Sentitelo qui.

come mischia il rap e il cantautorato italiano, Franco 126, pochi, pochissimi altri. Io trovo veramente, lo accennavo prima di ascoltarlo insieme a Giorgio poi in Nottetempo, però la cosa che mi stupisce ma che apprezzo ogni volta di Franco 126 è proprio questo sforzo narrativo che lui fa nelle canzoni. Cioè, se tu prendi il testo di una sua canzone e te lo leggi, potresti pensare che sia un racconto breve più che una canzone che si deve esaurire in 3 minuti massimo, perché aggiunge un sacco di dettagli, descrive gli ambienti, l'abbiamo sentito anche qui, ti fa vedere la canzone. Forse riesco a spiegarmi anche peggio di così. Ti immerge nella canzone. Bello, bravo. E ora invece per i più tamarri, Peggy Goo, che si è esibita in un DJ set anche recentemente al Lido di Ascona, qui con Aira Star in Woman.

Se vi piace la musica elettronica, rimanete sintonizzati sulle nostre frequenze, perché nello spazio agenda vi segnalerò in particolare due eventi, due DJ set, musica all'aperto con panorami incredibili. Quindi si uniranno gli scenari, i panorami all'ottima musica elettronica. Rimanete lì, noi nel frattempo cambiamo millennio, cambiamo registro, cambiamo musica. Prince con Kiss.

Benson Boone con The Time of My Life. Noi diciamo sempre, ma sì, il sabato prendiamocelo easy il più possibile, il sabato mattina. Per molti è giornata di libero, ma ci sono un sacco di cose da fare. Per altri è una normalissima giornata di lavoro. Saluto tutti i colleghi professionisti. E poi però c'è tutta un'altra parte di popolazione che questo sabato mattina non è che se lo sta vivendo troppo easy. E allora dobbiamo unirci. Rete 3 quando si unisce fa grandi cose. Dobbiamo unirci e fare un grandissimo in bocca al lupo ad Ariel, che oggi fa l'orale finale della maturità. Mamma mia, sto male, ma che crudeltà è! No, cosa fai, Gali? Dicevo, che crudeltà è far fare gli esami finali il sabato. Secondo me dovrebbe essere illegale, non si può fare. Però Ariel, ancora una volta in bocca al lupo, è tua mamma Adriana che ci scrive un pensiero e un'onda di energia positiva per te, per la tua grande sfida oggi. Adesso puoi cantare, Gali, prego.

0: E ha ragione Gali, alle volte per vedere il prato più verde o il cielo più blu serve solo tra virgolette, cambiare prospettiva. E in questo ci possono aiutare gli altri.
1: L'agenda.
0: Ma allora andiamo ad incontrarli, questi altri che sono là fuori, aspettano solo di inciampare sul nostro cammino. L'appuntamento dell'agenda, anticipavo, apriamo con la musica elettronica e apriamo con la musica elettronica ad alta quota che inizierà già nel pomeriggio dalle 15 fino alle 23. Nuovo appuntamento con Space Division sulla terrazza del ristorante Vetta Montebrè. Sceni panorama, in console Gianmaria Coccoluto e Matthew Dexter, sono due DJ che conoscono bene, molto bene, la scena europea, anche quella più underground, e vi faranno muovere a suon di house, techno e trance. Ho appena controllato, ci sono ancora biglietti. E si ballerà in quota anche sulla terrazza del Monte Sighignola con l'evento Salient dalle 18 fino alle 4 di domani mattina con svariati DJ, saranno veramente tanti che si daranno il cambio. Vi rimando quindi al sito officialsalient.com. Se invece vi piace il rock, vi segnalo che dalle 18 la Scalinata de San Martin di Soazza ospiterà l'open air Rock di Fra. Suoneranno gli Alto Voltaggio, Hi-Fi Power Trio e Crazy Legs. E poi ancora rock dal vivo per il 33esimo compleanno del Murrayfield Pub di Chiasso. E qua cosa abbiamo? Allora, qua abbiamo in line-up The Andy McFarlane Two Man Orchestra, Lillian Moore e i Jaspers. Non sto qua a spiegare perché anch'io conosco poco, ma so che se siete dei fan a sentire questi nomi può essere molto gradevole come sensazione fisica ed emotiva sapere che passeranno nel Mendrisio a Chiasso al Murrayfield Pub. Quindi che dire, ce n'è un po' per tutti i gusti. Dove andiamo? Dove mi portate?

Lily Allen con Hard Out Here. Lei in giro, mamma mia, saranno 20 anni. E me la ricordo in particolare perché è stata una delle prime artiste della musica, diciamo, pop ad essere diventata super famosa grazie ai social, ma ai vecchi social. Ve lo ricordate MySpace? MySpace in origine veniva utilizzato come una sorta di vetrina per gli artisti, in cui ciascun artista aveva un suo spazio per pubblicare le sue cose, dunque veniva usato per seguire gli artisti. E poi dopo è diventato il social per eccellenza, poi è arrivato Facebook, insomma è stato soppiantato. Non penso neanche che esista ancora MySpace, dovrei fare un check velocissimo, però lei lì aveva iniziato a pubblicare delle sue canzoni, delle cover, è stata notata soprattutto per la brutale onestà che trasuda dai testi, una che non la manda a dire. Natalie Imbruglia con Torn.

0: Easy.
1: Cercavi me, non è vero, bastavi te da davvero per trovare le strade, strumenti che non avevo. Nei tuoi occhi vedo il legno, un colore di terra. La sensazione è come quando il mondo si ferma. Parli e non hai paura che qualcosa si perda.

perdonare anche una brutta persona. Forse hai capito più di tutti gli altri. Io a volte ci vedo solo brutti e stanchi. Sai com'è quando ci pensi poi ti butti e tardi. Quando non manca nulla ma sei tu che manchi.

strada. Dici che resti, allora urlalo forte, perché lo scordo di nuovo e di nuovo. E se ti aspetto non ti cerco mai, forse è perché non lo so dove sono.

0: Chichi,
1: sì.
0: Noi ti porteremo in Puglia, il problema è che non c'è posto in macchina.
1: Ah,
0: mi spiace. Buona giornata.
1: Grazie Mario. Anche a voi mi sembra di intuire, non è che sia necessaria chissà quale perspicacia, che siate in viaggio per le ferie, eh? State andando in Puglia. Mi dispiace. Sarà terribile, sicuramente. Un mare terribile, orrendo. Ma perché? Qui, allora, dire a chi ancora deve aspettare per le vacanze che sta andando in vacanza in un posto stupendo, ma ovunque in realtà, però se il posto è pure bello, voglio dire, tanto meglio per chi parte, tanto peggio per chi resta. Però dire a chi sai che in questo momento sta lavorando che tu te ne stai andando in Puglia equivale a inviare la fotografia di un tagliere pieno di squisitezze a chi sta lavorando a mezzogiorno, ha fame e non può mangiare, capisci?

0: Buongiorno Tiki. Ma niente, poi quando loro si sono dimenticati delle vacanze noi stiamo andando.
1: Bravo, bravo Domenico, crudele fino al midollo, benissimo.
2: Radio Televisione Svizzera.
1: E su questa scia è onda di buoni sentimenti. Vi do il buongiorno.
2: Rete 3.
1: Sono le 9 in punto. Sarà una bellissima giornata oggi. I colleghi di Meteo Svizzera annunciano sole. Un bollettino piuttosto corto che significa che c'è poco da interpretare e ci saranno pochi cambiamenti, quindi tanto sole. A basse quote, temperatura massima oggi fino a 32 gradi, in Alta Engadina 21. Invece è piuttosto lungo il bollettino d'aggiornamento dei colleghi di Via Swiss, perché segnalano, allora, sulla 2 code con attese di 10 minuti tra Chiasso Centro e la Dogana di Brogeda in direzione dell'Italia, e poi alla Galleria del San Gottardo 8 km di coda al Portale Nord, quindi per chi sta viaggiando in direzione del Ticino, con attese di 1 ora e 20 minuti circa, e come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino, fin tanto che non sarà imbottigliata pure quella. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria. Poi nel Malcantone segnalano tra Castelrotto e Ronco, via Ronchetto è chiusa in entrambe le direzioni a causa di una caduta di alberi. Queste sono le ultime notizie da parte di Via Swiss. Chiaramente siamo qui per darvi tutti gli aggiornamenti in tempo reale e invitiamo anche voi che siete in viaggio a segnalarci eventuali problemi legati al traffico, pericoli e via dicendo. Buon viaggio!
2: 3 News.
1: L'Iran ha avviato ufficialmente i 6 giorni di cerimonie funebri in omaggio al supremo leader Ali Khamenei, ucciso a fine febbraio durante i primi raid americani e israeliani sul paese. Già migliaia di persone si sono radunate nel cortile della grande moschea di Teheran, scandendo slogan contro gli Stati Uniti. Nella capitale sono state imposte severe misure di sicurezza e sono attese almeno 20 milioni di pellegrini. Anche l'Ucraina ha aperto un'inchiesta per il tentato assassinio del suo cittadino Vadim Ermolayev, rimasto gravemente ferito nell'attentato di inizio settimana a Monte Carlo. Kiev indaga, malgrado avesse imposto sanzioni nei confronti dell'oligarca che ha mantenuto legami commerciali con la Crimea occupata dalla Russia. La donna, ricercata per l'attentato, anche lei di nazionalità ucraina, potrebbe essere tornata in Germania. Prosegue lo scontro fra la società navigazione di Lugano e il governo ticinese, che ieri ha confermato di voler affidare il servizio sulla sponda svizzera del Verbano alle FART, l'azienda di trasporto già attiva nel Locarnese. La SNL contesta la decisione del cantone, il quale ha elencato una serie di disservizi e parla pure di malcontento da parte dell'utenza. Lo stesso consigliere di Stato Claudio Zali ha inoltre fornito alcuni dettagli sullo svolgimento del nuovo servizio offerto dalle FART a partire da dicembre. I battelli utilizzati, spiega Zali, saranno quelli della società italiana già titolare della concessione sul Verbano e i contatti sono già in corso. Io sono Tiki, insieme fino alle 10.30 come ogni sabato mattina in Tiki Tisi. Loro sono Alicia e Anderson .Paak con Can't Get Enough.

0: bella facciaccia di chi sta partendo per andare in vacanza. Innanzitutto chiaramente buon viaggio, dovete prevedere i disagi sull'asse nord-sud, sulla 2 della Svizzera italiana. Tra l'altro, a questo proposito, Via Swiss segnala anche code tra Lugano Nord e la Galleria della Collina d'Oro, quindi sempre per chi sta viaggiando in direzione sud, nella zona del cantiere. Traffico intenso, non esistono più le partenze intelligenti, non esistono più i weekend bollenti, l'estate è l'inferno. In qualsiasi giorno, qualsiasi ora, questo ormai forse ci abbiamo già fatto pace con questa faccenda. Non riesco invece a fare pace con chi? Voi che mi state scrivendo delle vostre partenze. Chiaramente sono molto contenta che abbiate scelto di condividere con la family di Rete 3 la vostra gioia, la gioia per le vostre partenze. Un po' di sensibilità forse per chi dovrà ancora aspettare settimane, mesi prima di poter partire, e una carezza sulla nuca di chi invece già è tornato.
1: Oh, Tiki, oh. Io sto proprio rientrando adesso a casa da 2 settimane e mezzo in Indonesia.
0: Oh, forza!
1: Peggio di così, dai, a te devono ancora arrivare, a me sono già passate.
0: È vero.
1: Ciao.
0: Ciao, ciao, le mie devono ancora arrivare di vacanza. Però bentornata a casa, Janice. A partire dal lunedì tornano temperature massacranti. Non so se ti sei già aggiornata. Fra i 31 e i 34 gradi di massima, almeno fino al 16 luglio. Forza!

0: America nel 2026 suona così, Gianna Nannini con Marrakesh. Tra l'altro proprio oggi la stiamo ascoltando ricordando che una forte ondata di caldo ha portato all'annullamento negli Stati Uniti della principale parata del 4 luglio che a Washington avrebbe segnato il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. Nico.
1: Sì.
0: Parliamo un attimo.
1: Buongiorno. Introducimi meglio, scusa.
0: No, aspetta,
1: non è che la gente dà per scontato che io sia qui il sabato mattina.
0: No, allora Nico sarà con noi, con voi a partire dalle 10.30 in Radio Brunch fino a mezzogiorno e mezza.
1: Ah, così si chiama?
0: Sì.
1: Non lo sapevo,
0: no.
1: Vedi, grazie per avermelo detto, lo scopro adesso, grazie.
0: Siamo sicuramente molto contenti di stare in tua compagnia fra un'oretta, un quarto circa, ma l'ultima volta che i nostri amici ci hanno sentiti in diretta, in radio, insieme, a mia insaputa.
1: È stata quella volta lì, dici?
0: È stata il 27 aprile.
1: Che bello.
0: Giorno del mio compleanno.
1: Sì.
0: Allora, io ti ho qui per una ragione principale. Anzi, due.
1: Devo aver paura?
0: No, okay. Non ancora. La prima ragione è che mi stanno chiedendo tutti quanti, quelli che hanno assistito al tuo scherzo telefonico alle 6 e qualcosa del mattino il giorno del mio compleanno,
1: sì.
0: L'unico giorno libero della settimana, tra l'altro.
1: Vabbè, ok.
0: In cui mi hai svegliato facendomi credere.
1: Sì.
0: Prego.
1: Facendoti credere che tu dovessi lavorare anche quella mattina, che la ricezione, perché allora funziona così, noi abbiamo questo protocollo che se non ci vede arrivare nessuno la mattina i ragazzi in ricezione chiamano un numero per chiedere a chi, dovevi lavorare, non sei ancora arrivato, bla bla bla. Io ho fatto finta chiamando la nostra Tiki che fosse lei a dover lavorare quel giorno e lei non rispondendo avessero chiamato me, quindi ha detto: oh, guarda che mi hanno chiamato, devi andare a lavorare, ce la fai, devo andare io. E tu poi ti sei leggermente agitata un pochettino giustamente, anche perché diciamolo, lei abita a 20 secondi da qua, quindi
0: sì,
1: sarebbe potuta venire abbastanza in
0: vero.
1: Fretta.

0: per cui ho detto dai facciamone questo scherzone che è stato un grande successo.
1: Benissimo, ecco questa è la prima cosa e mi chiedono quando la vendetta arriverà, una vendetta ovviamente, io sono una tipa vendicativa, arriverà la tua vendetta ma deve passare del tempo, questa cosa deve essere buttata nel dimenticatoio di modo che tu non passa a sospettare niente, ma arriverà e non sarà così, perché così è troppo facile, io farò peggio.
0: Io so, allora, sicuramente so quando non sarà, perché è troppo scontato, ma anche perché tu non sai quando sia, ovvero il giorno del mio compleanno, per cui quella mattina lì io dormirò serenamente, beato.
1: 14 settembre.
0: Come fai a sapere? No, dai, vado via.
1: Comunque, e l'altra cosa per la quale ti vorrei tenere qui, te la dico in musica.
0: Ah. quando c'è affetto, si vede anche da queste cose.
1: No, resta qua, perché poi ho bisogno di te una.
0: Va bene.
1: Però questa te la dedico, eh.
0: Che gentile, grazie.

0: Ed è più, più che azzeccata. ABC di EFU di Gail per te, caro Nico.
1: Ma sai che solamente chi si vuole veramente bene si manda a quel paese?
0: Certo,
1: così.
0: È sintomo di una relazione sana, forte, piena d'affetto. Però anche lei canta: potete andare al paese tu e tutte le robe che riguardano il tuo mondo, i tuoi, le tue conoscenze, eccetera. Tranne il tuo cane.
1: Ma come
0: Chico
1: si fa?
0: Te lo salvo.
1: Grazie. Come si fa a mandare a quel paese un cagnolino? Scusa, dai, adesso con tutto il bene, con tutto l'affetto.
0: Anche tua moglie, no, in realtà la salvo. Non ha niente a che vedere.
1: Ma no,
0: con...
1: lei mandiamola pure.
0: Ma dai, ma Nico, senti un po', sai cos'altro mi succede da quando tu hai fatto quel 27 aprile lì, quello scherzo tremendo? Tra l'altro, Isa ti scrive: è stato uno scherzo osceno e incita alla vendetta.
1: Sì,
0: arriverà.
1: Spezzo una lancia in tuo favore, in suo favore. In realtà chiesi quella mattina al pubblico: lo faccio o non lo faccio? Cioè la chiamo o non la chiamo? Quindi io, se ho deciso di chiamarti, è perché la maggior parte del pubblico ha votato di sì.
0: La maggior parte, lo dici tu, saranno stati in due che ti avranno detto sì, tutti gli altri no, e tu hai preso i due, perché
1: ho detto che erano...
0: ne sanno, no, che non è la maggioranza.
1: Ma certo, infatti. Bravo. Poi ho finto spudoratamente che fosse la maggioranza, però devo dire che mi ricordo che fu abbastanza combattuto, forse l'aveva spuntata il no, non chiamarla poverina, ma io me ne sono altamente sbattuto.
0: Eccolo.
1: L'ho fatto uguale.
0: Sappi che ancora oggi, quando sono in giro e capita di incontrare degli amici, degli ascoltatori, ancora mi tirano fuori il trauma dello scherzo.
1: Pensa che capolavoro. Bravo. Involontario che abbiamo tirato fuori.
0: Bravo. Sei proprio bravo.
1: Posso andare a lavorare adesso perché rimango qua?
0: Ma vai pure, ma non tornare proprio finché non esco io. Vai.

Saluto Laura, scrive: mi ricordo quella mattina, povera Tiki, Nico, sei il mio the best of Rete 3, ma quella mattina fossi stata Tiki ti avrei strozzato. Lei è stata bravissimissimissimissima. Saluti dal bellissimissimo Luco Magno. Laura, io ho sempre puntato alla classe, alla raffinatezza e all'eleganza. Quindi non ti preoccupare. Non ti preoccupare, io sto studiando un piano che per di più non coinvolge nemmeno solo me. Comunque, andando avanti, abbiamo ascoltato Madonna con Danceteria. Di Madonna vorrei parlarvi perché lei recentemente è stata intervistata, ha parlato di una sua abitudine particolare. Che è, ma particolare, non è vero che parvedi, ho già sbagliato. Non è partito. Di una sua abitudine di addormentamento e di sonno, lei ha dichiarato con orgoglio, in maniera del tutto candida e trasparente, di dormire con Octavia, che è un polpo peluche viola che sua sorella le ha regalato quando nel giugno del 23 ha rischiato la vita, è finita in terapia intensiva a causa di un'infezione batterica, quindi ha rischiato veramente grosso, ha avuto paura, le è stato regalato dalla sorella questo peluscino e da lì lei lo usa tutte le notti per addormentarsi. Quindi dormire con un peluche a 67 anni è giusto, sano, confortante, confortevole, alla facciaccia di chi ci obbliga a crescere anche sotto questo punto di vista. Viva voi anche i vostri peluche che usate per dormire.

Alicia Keys con No One. E non c'è nessun altro sulle frequenze di Rete 3 in grado di raccontare delle storie fuori dal comune, scovate nella cultura pop, come lo fa DJ Monnezza. Sentiamo.

0: ti vedo male oggi. Lì, buttato sul divano di mamma, quello con ancora sul cellophane per non fare che glielo sporchi con le tue chiappe. Ma vai nel chill. A chi non garba questo tuo essere abbandonato tra le zampe della nulla facenza, puoi rispondere adducendo che questo stile di vita al risparmio delle energie ha alfieri di spessore nella storia, soprattutto in quella delle sottoculture giovanili degli anni 60. Il tutto grazie alla magica matita di Gilbert Shelton, quello che nel 1968 disegnò le prime strisce di un fumetto destinato a diventare la miglior fotografia di un'epoca in chiave comic. Direttamente dalla Libertaria San Francisco, targata 1968, arrivano loro, i Freak Brothers. Free Willy Franklin, Phineas Freak, Fat Freddy Freakovsky. Trasportano un'intera generazione di giovani hippie e fricchettoni variegati nell'universo di questi tre capelloni votati al consumo smodato di cannabis. Sparati diretti nella San Francisco del tempo, i Freak Brothers, grazie all'acume del loro autore, diventano la perfetta versione fumettistica della controcultura, oltre che lo specchio satirico di questo mondo hippie legato alla scena di San Francisco, tanto quanto quello relativo alla repressiva società americana incarnata nelle pagine del fumetto dalle locali forze di polizia. Nel giro di 2 anni le avventure di queste tre canne ambulanti, con la loro perenne preoccupazione di recuperare sostanze con le quali farsi le dovute modifiche fricchettone, con le loro lisergiche peripezie nell'eterno conflitto con il governo e variegate discutibili figure che agiscono all'ombra della società, diventano il comic di culto per antonomasia, inseriti nell'elenco dei migliori 100 fumetti di tutti i tempi. Roba non da poco, considerando le tematiche esplicite che i tre Freak Brothers sfoggiano nelle pagine dei comics a loro dedicati. Da Frank Zappa, che ne ha incarnato lo spirito trasgressivo eppure buona parte dell'immagine, passando per le varie bands che hanno adottato nomi dichiaratamente ispirati al fumetto, arrivando alle molteplici citazioni dei nostri tre alterati personaggi all'interno di film, romanzi, sport e fantascienza, i Freak Brothers si sono conquistati di diritto un posto di primo piano nella cultura popolare. In questo senso, nel corso degli anni, ci hanno ovviamente provato le teste di tanti sceneggiatori e registi a portare sul grande schermo le avventure dei tre fratelli super freaks, ma per riuscire a trasporre su video le loro lisergiche avventure si è dovuto attendere fino al 2021, l'anno in cui viene realizzata la prima delle tre stagioni della serie televisiva loro dedicata, serie la cui trama vede i nostri fricchettoni modificarsi con una sostanza lisergica maggiorata capace di trasportarli 50 anni in avanti nel tempo, ovvero esattamente ai giorni nostri.
1: Coming soon for free on Tubi. Take a trip with Woody Harrelson.
2: A perfectly rolled doobie.
1: John Goodman.
3: I feel woozy.
1: Pete Davidson.
4: What the fuck was that?
1: In the Tubi original series The Freak Brothers.
0: Recuperabili ovviamente attraverso queste tre splendide stagioni televisive che ce li offrono in chiave cartoon, i Freak Brothers e tutta la loro epopea continuano a vivere grazie alle numerose ristampe di tutto quanto la lisergica matita del loro papà Gilbert Shelton produsse a partire da quella famigerata fine degli anni 60. Buon trippy!

Ci voleva Francesca Michelin a insegnarmi cosa fossero le anguane. Nel caso qualcuno se lo stia chiedendo, proprio in questo momento, le anguane, leggo, sono delle figure mitologiche femminili che sono legate alle acque, alle sorgenti, sono descritte come spiriti di fiumi e grotte, hanno un fascino magnetico, assimilabili forse un po' alle sirene, no? Il canto delle sirene che traggono in inganno i marinai, i pescatori e via dicendo, i pirati, e quindi un po' quella cosa lì, sono delle figure poco accomodanti, e questo sono le anguane. Ho idea che finirà direttamente nel mio vocabolario quotidiano quando ho voglia di descrivere quel tipo di donna lì, diventerà una parolaccia nel mio

Bryan Adams con Back to You. È il caos sulle strade, soprattutto sull'asse nord-sud della 2 nella Svizzera italiana. L'estate è scalda, fa bollire, ribollire l'asfalto con code chilometriche. Tra l'altro, aggiornamento rapido sulla 2 tra Chiasso e la dogana di Brogeda. Ci sono attese di 15 minuti circa in direzione dell'Italia perché il traffico è intenso, è congestionato. 8 km di coda al portale nord della Galleria del San Gottardo, sempre in direzione sud, con attese di 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. Quindi in strada è caos. Anche negli aeroporti è caos dovuto al nuovo sistema di controllo alle frontiere per i cittadini dei paesi che non fanno parte dell'area Schengen. Quindi al primo ingresso non c'è più il timbro sul passaporto. Che bello che era collezionare timbri sui passaporti. Quindi non c'è più il timbro sul passaporto, ma c'è la registrazione del volto e delle impronte digitali. E allora l'aeroporto di Zurigo ha dato una qualche dritta ai passeggeri. Dicono: aspettatevi dei tempi d'attesa più lunghi. Si parla in alcuni casi anche di 5 ore di anticipo sull'orario di partenza del volo per riuscire a sbrigare tutte queste pratiche che, al contrario del timbro, richiedono del tempo. E dicevo, hanno pubblicato dei consigli su come prepararsi al meglio alla partenza. Vale un po' per tutti gli aeroporti, quindi vediamo un po'. Ci dicono di effettuare sempre il check-in online, di consegnare i bagagli in autonomia e di utilizzare i varchi elettronici per il controllo passaporti. Anche all'aeroporto di Basilea stanno facendo la stessa cosa. Cos'altro? No, queste sono le dritte. E a fronte di queste dritte per volare, ieri sera l'avete letto anche voi del drone a guida autonoma per passeggeri. È una prima svizzera. Tra poco approfondiremo anche questo.

0: con Cesare Cremonini in Dicono di me. Accogliamo la nuova ora.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Sono le 10:01. Buongiorno.
1: Rete 3.
0: E sarà un sabato pieno di sole. Sole e basta, ci dicono da Meteo Svizzera, con massime fino a 32 gradi, in Alta Engadina 21, e sarà soleggiato anche domani. Tutt'al più in Engadina potrebbe arrivare un qualche rovescio in serata, sono casi isolati, con massime domani anche sui 31-32 gradi, in Alta Engadina invece 20. Persistono i disagi qua e là nella Svizzera italiana sulle strade, quindi sulla 2 code tra Chiasso e la Dogana di Brogeda, con attese di 15 minuti circa in direzione dell'Italia. Al portale nord della galleria autostradale del San Gottardo sono 8 i chilometri di coda e attese in direzione del Ticino di circa 1 ora e 20 minuti. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen poi è chiusa in direzione della galleria. Da parte nostra, buon viaggio.
1: 3 News.
0: Oggi in primo piano l'inizio dei 6 giorni di cerimonie in Iran per il defunto Ayatollah Khamenei, ucciso 4 mesi fa negli attacchi israeliani e statunitensi. Secondo quanto riportato dalla televisione di Stato iraniana, migliaia di persone si stanno recando a Teheran. Celebrazioni funebri sono previste anche in altre città del paese, ma anche nel confinante Iraq. La cerimonia principale invece si è aperta questa notte alle 2:30 ora svizzera e proseguirà fino a domani sera. Droni ucraini sono stati lanciati nella notte fin verso la città russa di San Pietroburgo, distante 1 migliaio di chilometri dalla frontiera ucraina. Le autorità locali parlano di un attacco massiccio e hanno raccomandato agli abitanti di restare in casa. Media ucraini affermano intanto che tra gli obiettivi colpiti in territorio russo figura un impianto petrolifero. La cronaca del Canton Grigioni fa registrare il ferimento di un operaio ieri pomeriggio a Flims. L'uomo, di 43 anni, è caduto da un'impalcatura alta 3 piani e ha urtato contro la facciata dell'edificio. Lo riporta la polizia cantonale, che ha avviato un'indagine sull'accaduto. Intanto il ferito è stato trasportato in elicottero all'ospedale di Coira. Infine, per lo sport, la Svizzera conosce finalmente il suo avversario negli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Si tratta della Colombia, che poche ore fa a Kansas City ha battuto il Ghana per 1-0 grazie a un gol arrivato a inizio partita. Colombia-Svizzera si giocherà a Vancouver martedì alle 22. Nella notte invece Capoverde è andato vicino alla grande impresa, spingendo l'Argentina fino ai supplementari, ma i campioni uscenti hanno vinto 3-2 con una decisiva autorete all'11° minuto. Prossimo avversario sarà l'Egitto, che dopo l'1-1 ha eliminato l'Australia per 4-2. Gli ottavi iniziano stasera alle 19 con Canada-Marocco e a seguire Paraguay-Francia. Io sono Tiki, ultima mezz'ora scarsa insieme in Tiki Tisi.

J-Ax con Hippie Yo, però anche no. Abbiamo parlato dell'estate nella Svizzera italiana, caotica per il traffico, quindi problemi sulle strade, problemi in Svizzera ma in Europa, negli aeroporti dovuti al nuovo sistema di controllo digitale biometrico che ha sostituito i timbrini sui passaporti. Una soluzione la potremmo trovare, senza andare troppo lontano, nel nostro paese con il drone autonomo che è in grado di trasportare passeggeri e che è decollato ieri mattina all'aeroporto di Ambrì. Si tratta di una prima svizzera. Ieri quando ho visto il servizio al quotidiano mi sono emozionata, perché ho detto: vuoi vedere che non siamo poi così lontani da quello che sta succedendo per esempio in Cina, perché in Cina è già stato regolamentato il turismo aereo in questo senso, ci sono già dei mezzi che sono operativi da diversi anni. In Svizzera ancora non esiste un'autorizzazione per trasportare persone con questi droni. Allora dovete immaginarvi, se non avete visto il servizio ieri sera, un elicotterino un po' più piccolo ma che somiglia in tutto per tutto a un elicottero, e anche il funzionamento è lo stesso, quindi questi droni autonomi decollano e atterrano verticalmente come un elicottero, solo che non c'è il pilota. Possono trasportare due persone per un massimo di 200 kg per un'autonomia complessiva di circa 30 minuti. E poi per ricaricarsi hanno bisogno di 45 minuti. Attenzione, se siete interessati a questo nuovo giocattolino e vi avanzano 330.000 franchi, dei quali non sapete cosa farvene, potete comprarli, questi droni autonomi. Tra l'altro nel prezzo è inclusa anche la base di ricarica, e voglio dire, ci mancherebbe anche altro. Secondo me anche una bottiglietta di buon champagne con due bicchieri di cristallo. E poi siamo a poi. Poi magari una casa al mare e poi una in montagna e una bici elettrica.

Era il 1985, Katrina and the Waves con Walking on Sunshine. Lasciamo il passato là dove deve stare, ovvero alle nostre spalle, nel passato, e guardiamo al futuro.

E per assaporare nel presente un po' di questo futuro musicale abbiamo il singolo di lancio Generation Rock, che loro dicono è il brano perfetto, è un rock vecchia scuola ma in grado di attraversare le generazioni e rimanere in qualche modo sempre fresco e attuale. Sentiamo.

0: Lo sapevo io che il nuovo singolo dei Corleoni, Generation Rock, ad anticipare il nuovo prossimo disco in arrivo in settembre, avrebbe creato scompiglio a causa del troppo headbanging. Arriva una segnalazione da parte di Luana, prego.
1: Ragazzi, attenzione, c'è appena stato un tamponamento nella rotonda della Vedeggio Cassarate.
0: No!
1: All'uscita praticamente di Lugano Nord.
0: Grazie, grazie Luana per la tua segnalazione. Sappiatelo, sappiatelo. Disagi in arrivo anche lì.

0: centro delle mie fantasie. Chiamo solo di venerdì.
1: Ah no,
0: e invece no, si chiama Flamenco Paranoia, non è ossessione. Però è sempre lui, è Samurai J. Queste sono le sue vibre che arrivano anche da un'influenza napoletana, perché di Napoli è. Io faccio fatica con chiunque canti. Io non so cantare, quindi profana, dirò veramente cose che non dovrei dire perché non mi posso permettere di dirle, ma le dico. Non so cantare, ma quando ci sono cantanti che fanno tutte queste cose che fa lui, tipo si chiama venerdì, io non ce la faccio. Per me puoi essere anche bravissimo, avere una melodia incredibile, un timbro, una voce pazzeschi, ma non ti posso più ascoltare. Ma sappiamo che alle fatine dei dischi non importa assolutamente cosa piace ai DJ in onda, l'importante è quello che piace a voi là fuori. E quindi veniamo a patti con questo. Sappiamo che Samurai J vi piace tanto e allora abbiamo detto bene, buttiamogli dentro anche il nuovo singolo. Poi arriva la regina insieme al marito, Beyoncé con Jay-Z.

0: E sulle note finali di Crazy in Love, io Tiki vi saluto, vi do appuntamento a settimana prossima, da lunedì in parzialmente scremato. Nico, perché sei, cosa vai a fare tu?
1: Ma allora io sarei anche in vacanza, cioè se non vi dispiace.
0: Sì. Ah, d'accordo.
1: Sono proprio sicuro, se non vi dispiace mi prendo.
0: Ma tu in vacanza t'annoi.
1: Lo so, ma infatti ho chiesto, posso fare almeno un'altra settimana? Mi hanno detto no, vai un attimo in vacanza.
0: Andare. Devi andare, quindi ci sarò io a darvi il buongiorno settimana prossima. Tu invece, Nico, a brevissimo.
1: Tra poco, anche domani mattina se volete. Comunque fino all'ultimo rimango qua con voi.
0: Certo, bravissimo. E allora mantenetevi idratate, freschezze, ci si vede in giro.
1: Sei già in ritardo comunque. Sai che odio iniziare in ritardo.

0: Molto bene, eccoci qua. Siamo pronti? Vedo che ho anche una sigla, sentiamo.
1: Radio Brunch.
0: Eccoci qua, buongiorno amici, ma soprattutto amiche, un saluto da Nico alle 10.32, vi porterò io fino all'ora di pranzo, quindi saremo insieme fino alle 12.30 circa, 12, sì ho detto 12, 12.30 circa, ma come state, come va il vostro sabato mattina, come procede, come è iniziato il vostro weekend? Ho sentito che c'è già gente in viaggio, c'è già gente che sta andando in vacanza, beati voi, ma per chi è qua? Il programma della giornata di oggi cosa prevede? Dai, chiacchieriamocela un po'. Mentre cantiamo rigorosamente male, urlando, stonando, inventando le parole di questa versione di September con Justin Timberlake e Anna Kendrick.

Beh, devo dire che anche questa versione si presta alle modalità di cantato descritte prima, ovvero male, stonando, urlando possibilmente, anche se più decisamente più moderna rispetto all'originale, infatti usciva nel 2016. Allora, vedo che il prossimo brano in scaletta è il grande ritorno di Tommaso Paradiso, che farà contenti alcuni, altri un po' meno, ma se dovessi scegliere, cioè se mi venisse chiesto di inventare un titolo di una canzone per Tommaso Paradiso che fosse adatta a lui, penso che avrei scelto proprio Agitare Coca-Cola. Cioè, esiste un titolo più Tommaso Paradisiano di Agitare Coca-Cola? È un titolo perfetto. Allora sono andato incuriosito, siccome per me sarebbe il primo ascolto, non l'ho ancora mai ascoltata, il suo singolo estivo, quella che nella sua testa è la sua hit estiva. Sono andato un po' a cercarmi delle news su Agitare Coca-Cola, è uscito all'inizio a metà del mese di giugno più o meno, e racconta, guarda un po', in una maniera del tutto innovativa per un pezzo estivo, un amore estivo gassato e imprevedibile, così leggo dalla descrizione che lui ha fornito del brano, e continuo la descrizione, capace di racchiudere tutta la tensione elettrica di un incontro improvviso che arriva senza preavviso, che alimenta quindi sogni e aspettative e poi svanisce rapidamente. È decisamente innovativo come tema per una canzone estiva, ma me lo ascolto prima di giudicare, me lo ascolto perché io tendenzialmente alcuni brani di Tommy li apprezzo, e anche tanto. Mi riservo il primo ascolto e poi ne parliamo insieme. Vi va?

0: Allora, secondo me non ha le caratteristiche per la vera hit estiva. Ma estiva è perfetta, secondo me. La vedo bene come sottofondo, come colonna sonora, anche se parla di una bevanda, come sottofondo per la pubblicità di un gelato, del famoso cornetto gelato che ogni estate imperversa nelle varie pubblicità. Sarebbe un bel sottofondo, una bella colonna sonora.
1: Buongiorno Nico.
0: Ciao Dome.
1: Io sono arrivato alla coda in Gottardo.
0: Ma che fortuna.
1: Quindi, non lo so come potrebbe andare.
0: Male.
1: Ciao.
0: Armati di pazienza, caro Dome, ci pensiamo noi a tenerti compagnia con le nostre sciocchezzuole raccontate, ma soprattutto con la musica di Rete 3, Banderas, This Is Your Life, era il 1991. Grande

7 Moving to the Sun. Bello mood lounge, questo proprio da club. Arrivano messaggi da parte vostra di chi è sulle strade, no, e si lamenta del fatto che nonostante gli avvisi e nonostante i consigli di prendere, no, vie alternative per evitare di creare poi le colonne ai portali della galleria del Gottardo, la gente tende a non seguirle, soprattutto turisti o comunque chi arriva dall'estero, perché pensano che ci sia solamente quella via lì per il Gottardo, e quindi poi ci si intasa, si bloccano le strade, eccetera eccetera. Capisco il disagio, capisco anche per chi è turista, magari con targa straniera, che non si fidi molto magari delle indicazioni che vengono fornite in alcuni casi dai navigatori, che suggeriscono strade alternative per evitare il traffico, perché io devo essere onesto, tendenzialmente quando viaggio in zone che non conosco e mi vengono suggerite delle vie alternative alla strada principale, non lo so, perché poi ho paura che il navigatore non sia aggiornato, che magari si perda qualcosa, e quindi il fatto di farmi deviare dal tragitto originale mi porti poi a perdere tempo, anche se percorrendo la strada originale poi rischi di essere bloccato nel traffico e quindi il tempo lo perdi uguale perché rimani fermo. Sono sempre molto combattuto, perché io invece rientro nelle categorie di persone che piuttosto che rimanere fermo incolonnato, piuttosto allungo di tantissimo la strada, ma basta che mi muovo con l'auto e che non rimanga fermo. Sono una persona piena di complessi, di domande strane, però sono combattuto e quindi capisco che magari non tutti i turisti decidano poi di deviare su strade alternative, anche se consigliate dalla radio, dal navigatore, eccetera, eccetera, per non rischiare di rimanere... Di perdersi, no? Caro Dome, armati di pazienza, come detto. E poi lui lavora per le strade, cui chiaramente il livello di nervoso si alza pericolosamente. Arriva Ligabue con la sua Il Trend True del Mondo, ed era il 2008.

aver nominato la Svizzera tra nell'elenco delle nazionali che partecipano ai mondiali, questo perché questa dai dai, ovviamente lo sapete, è l'inno dei mondiali di calcio. Cita praticamente tutte le squadre partecipanti, quasi, tranne la Svizzera. Invece Svizzera e Colombia si sfideranno agli ottavi di finale. Colombia ovviamente è lo stato di origine di Shakira. Ai ai ai, attenzione, altro che dai dai. Allora, Francesco scrive: quando Radio Aargau o SRF Drü ti consigliano una strada alternativa in Schweizerdeutsch, chi vuole che lo capisca, se magari arriva da paesi ovviamente in cui non si parla questa lingua. Effettivamente è vero, ecco perché, soprattutto vabbè, per i turisti o per noi della Svizzera italiana, grazie all'app RSI.ch, il Play RSI, potete comunque rimanere sintonizzati sulla vostra radio del corazon e ascoltare anche questo tipo di notizie in italiano. Vuoi mettere?

0: Era Vance Joy con la sua Riptide.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: E sono le 11 in punto. Nel frattempo, come andiamo?
1: 3, 3.
0: Allora, diamo uno sguardo alle previsioni del tempo. Ve ne sarete accorti, o perlomeno se ne sarà accorto chi possiede l'app di Meteo Svizzera, perché è arrivata proprio in questi minuti, in questo istante, la notifica del prolungamento della canicola, quindi dell'ondata di caldo che pareva inizialmente destinata ad ultimarsi in questo fine settimana, comunque tra domenica e lunedì. Invece, guarda un po', viene prolungata ancora fino a venerdì 10 luglio, quindi avviso di ondata di caldo di grado 3, per cui non siamo ai livelli del grado 4 che ci hanno accompagnato anche per questa settimana, comunque grado 3, ma si allunga e prosegue la canicola. Ma detto ciò, per la giornata di oggi sarà una giornata ben soleggiata e calda, con massime fino a 32 gradi, in Alta Engadina invece massime di 21. No, non sarebbe previsto l'aggiornamento del traffico a quest'ora, ma siccome la situazione è un po' complessa, soprattutto al portale del Gottardo e comunque in dogana, vi informo che sulla 2 ci sono code, forti rallentamenti tra Chiasso, pardon, e la dogana di Brogeda, con attese di 20 minuti circa in direzione dell'Italia. Per quanto riguarda invece la galleria del Gottardo, ci sono 5 km di coda tra Amsteg e il portale nord della galleria in direzione sud, con attese di circa 50 minuti, quindi come percorso alternativo, a proposito, ne parlavamo prima, consigliamo di percorrere la A13 del San Bernardino, quindi l'entrata autostradale di Göschenen è chiusa, quindi in direzione della galleria. In direzione nord invece le code sono di 1 km con attese di 10 minuti tra Quinto e Airolo. Per questo motivo la corsia Cupra è aperta e l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria. Adesso le ultime notizie.
1: 3 News.
0: E si è verificato l'ennesimo furto ai danni di un'armeria svizzera, questa volta a Sion in Vallese. Il negozio è stato assaltato nella notte da malviventi, successivamente fuggiti con un'auto immatricolata in Francia. Al dispositivo di ricerca si è aggiunto un elicottero Super Puma dell'esercito, ancora da quantificare il bottino composto da diverse armi. Colpi simili si sono moltiplicati negli ultimi mesi, l'ultimo solo 2 settimane fa in un'armeria di Camorino. Ci spostiamo in Ucraina con un attacco russo che ha provocato altri 4 morti e 27 feriti nella regione nord-orientale di Sumy. Lo annuncia il presidente Zelensky in persona, pubblicando le foto dei danni di una giovane vittima. Ulteriori feriti si contano in particolare a Odessa e nella zona di Dnipropetrovsk, entrambe colpite da missili russi. Kiev rivendica da parte sua l'invio di decine di droni verso la Russia, colpito anche un impianto petrolifero nella parte sud-orientale di San Pietroburgo. Intanto sono state annullate a causa del caldo negli Stati Uniti le odierne parate di Washington e Filadelfia per il 250esimo anniversario della dichiarazione di indipendenza americana. Uno smacco per il presidente Trump, che punta molto sulla data del 4 luglio, prevista ad esempio l'emissione della prima banconota da $100 che riporta la firma di un presidente. E infine parliamo di sport. Sarà la Colombia la prossima avversaria della Svizzera agli ottavi di finale, martedì alle 22, colombiani che hanno nel frattempo estromesso il Ghana per 1-0. L'Argentina ha invece eliminato Capoverde per un soffio, con il risultato di 3-2 affronterà l'Egitto, il quale ha battuto ai rigori l'Australia. Questa sera altre partite si giocano infatti Canada-Marocco e Francia-Paraguay.

Takashi Ketra con Elodie e Gypsy Kings in questa loro ciclone. Tra l'altro all'interno del testo a un certo punto viene detto, no, dalla nostra cara Didi, scriverò di amarti sulle note di un iPhone. Mi è tornata in mente la notizia che lessi qualche tempo fa di questo trucco che pare che usassero, non so se è ancora in moda, i traditori seriali per intrattenere relazioni all'insaputa del proprio partner o della propria partner, e si utilizzavano proprio le note del telefono. Avete in mente che penso che tutti i possessori dei vari telefoni, i vari sistemi operativi hanno un'app delle note, in questo caso Elodie citava quelle dell'iPhone. Le note dell'iPhone si possono condividere con qualcuno, cioè voi potete, non so, mettere come titolo lista della spesa e poi sotto all'interno di queste note scrivete messaggi, e dal momento in cui voi cliccate condividi nota o condividi lista o condividi documento, vi si apre il menu a tendina della vostra rubrica telefonica e potete selezionare il numero della persona con la quale volete condividere poi questa pagina delle vostre note sul telefono, e solamente quella persona lì potrà vedere che cosa scrivete in tempo reale. Quindi invece di mandarsi messaggi, ricevere notifiche eccetera, ci si scrive in totale segreto sulle note. A chi è che viene in mente di controllare le note del telefono? Adesso lo farete! Adesso lo farete, però è stato un metodo utilizzato. Adesso la notizia penso che fosse dell'anno scorso, non so se è ancora in voga o se si sia già sviluppata una nuova skill per tenere nascosti questi comportamenti. Io un'occhiata alle note del telefono adesso la darei. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky. Drink some margarita.

era Janet Jackson con Whoops Now. Siamo tornati indietro al 1995. I gusti musicali di ognuno, si sa, sono unici e inimitabili e possono soprattutto cambiare nel tempo. Quello che però magari pochi sanno è che, o in realtà non è che pochi sanno, magari pochi fanno questo tipo di associazione, però alla fine, pensandoci, non è neanche così troppo banale, ovvero che la musica che ascoltiamo dice molto della nostra personalità, che ci può stare. È un ragionamento che mi sento di abbracciare, di dire che sta in piedi, e ci aiuta anche a capire se siamo persone introverse o estroverse. Come si è giunti a questa conclusione? Beh, ma naturalmente grazie a uno dei miei studi che sono andato a scovare sull'internet, in questo caso uno studio condotto e poi riportato da Barbara Bletchley. Lei è una psichiatra e professoressa di psicologia e neuroscienze in un'università americana, che ha approfondito questo legame, questo discorso, questa associazione tra tipo di musica che ascoltiamo e nostra personalità. Questa ricerca

mostra che la personalità riesce a prevedere i gusti musicali a prescindere da fattori come per esempio l'età o il genere sessuale, no? La differenza più evidente si nota nel bisogno di stimoli, perché lei dice ovviamente che gli estroversi tendevano a preferire una musica un po' più stimolante, mentre gli introversi tendono a preferire la musica invece un po' più rilassante o continuo. Quello che però lei poi aggiunge è che i gusti musicali non è che rimangono intatti e immutati nel corso della nostra vita. Certo, la base può rimanere quella, però magari grazie a una band che conosciamo dopo un po' di tempo o a un cantante che scopriamo, possiamo magari ampliare le nostre vedute, i nostri gusti musicali. Lei dice la musica ci aiuta a crescere, infatti, ad acquisire nuove prospettive e a provare emozioni per le quali non abbiamo modo di esprimerci. Leggo il virgolettato di questa professoressa. In questo modo, aggiunge lei, la musica ci aiuta a entrare in contatto con la versione più autentica di noi stessi e ciò crea lo spazio necessario per crescere ed evolversi. Poi col tipo, questo può significare che i gusti musicali di una persona possono cambiare. Sarebbe un bel gioco da fare tra due persone che non si conoscono di scambiarsi le playlist musicali e in base alle canzoni che sono contenute all'interno farsi un'idea della personalità. Provatelo come gioco, come magari anche trucco se avete, non so, un appuntamento in programma, un primo appuntamento in programma con un ragazzo, una ragazza, volete provare a fare colpo, suggerite questo modo per imparare a conoscersi meglio, chiedendo prima di tutto se sono persone che ascoltano musica regolarmente, se amano la musica. Se vi dicono di sì, proponete questa cosa: girami la tua playlist preferita e in base alle canzoni che ci sono dentro proverò a stilare, a disegnare un po' la tua personalità. Dai, fareste sicuramente colpo, perché una moda sarebbe un metodo completamente innovativo, no? Per approcciare a qualcuno.

0: Quanto mi piace Oops di Mary J, cantante losannese, lei abbiamo già detto, l'avete già conosciuta, classe 2003.
1: Grazie Nico, mi hai dato un suggerimento, proverò assolutamente.
0: Grande Mario, non so se sia una presa per il naso o se tu sia serio, fossi serio in questo vocale. In ogni caso, se lo provi davvero e se seriamente hai intenzione di sfruttare questo suggerimento, poi fammi sapere, perché io adesso è vero che sono fuori dai giochi per quanto riguarda il discorso dei primi appuntamenti con una persona da ormai quasi 14 anni, per cui magari ci sono delle tecniche di abbordaggio e di dialogo durante i primi appuntamenti un po' più innovative, un po' migliore di questa. Però se io dovessi avere in programma un primo appuntamento con una ragazza prossimamente, dopo aver letto questa notizia, ovvero non so, che appunto in base alla musica che ascoltiamo possiamo stilare, no, la personalità di una persona, se volessi fare un po' lo splendido, il brillante, direi: che musica ascolti, fammi sentire, fammi vedere la tua playlist preferita, e proverei a stilare un po' così, a farmi un'idea della persona che ho davanti. Se poi dovesse funzionare e centrate e beccate la personalità, ragazzi, guarda che secondo me fate un figurone pazzesco. Poi però Mario, se ti funziona dillo che te l'ha detto Nico di Rete 3.

0: Era Elea strepitosa, lei ormai non ci sono più parole per descrivere il talento di questa ragazza. Oki, il titolo del brano che abbiamo appena ascoltato. Io sono volato via dopo il messaggio in risposta di Mario, che non era Mario. Prima sentiamo.
1: No, Nico, ma sono il figlio, sono Ale.
2: No, non sono io.
1: Cioè, Mario è felicemente sposato. Nel senso, però questa tecnica, giuro, la provo.
0: Grande, giuro, grande.
2: Non sono io.
0: Ale numero uno e Mario numero due in questo caso, perché veramente si è impossessato del cellulare del padre. Guarda che se poi questa conversazione finisce nelle mani sbagliate, magari si può travisare, quindi bravo che hai precisato, perché al giorno d'oggi si può fraintendere qualsiasi cosa. Grande Ale, allora provaci, poi mi fai sapere com'è andata, poi aggiunge scrivendo dopo. Chiaramente ti darò i crediti dovesse funzionare. Molto molto bene, però mi avete ammazzato col vostro vocale. Ho riso tantissimo. Mao scrive lo 079 873 8073: muoio perché io faccio una cosa simile con il cibo, in base a quanto uno è goloso e anche di cosa è goloso. Vero, il cibo è anche un altro modo, secondo me, super importante e utile per capire un po' la personalità di una persona, quanto mangia, cosa mangia. Ecco, nel mio caso secondo me sarebbe un po' complicato, perché io letteralmente mangio qualsiasi cosa mi venga messa nel piatto, quindi non è che faccio molta distinzione. Non so se questo è un lato che aiuta o rende poi difficile stilare la personalità di una persona. Però con la musica secondo me funziona meglio. Mario e Ale, vi abbraccio, siete spettacolari.

0: Buongiovi, have a nice day. Era il 2005. Sì, Mao, la tua descrizione del sottoscritto combacia in base al fatto che io mangio praticamente qualsiasi roba mi venga messa nel piatto. Lui dice, beh, visto che mangi di tutto, direi che sei curioso e non ti dispiace sperimentare e che non sei schizzinoso. Allora, sull'essere schizzinoso non lo so, magari dipende. Definisci schizzinoso, però... per, a grandi linee, diciamo che la descrizione comunque combacia. Bravo Mao, hai del talento, giocatela bene questa tecnica. Allora, siamo in momento, in un periodo prolifico per quanto riguarda i concerti. Si sa, in estate è già un po' più facile, perché si svuotano gli stadi, non sono più utilizzati dalle squadre di calcio, si fermano i campionati, per cui ci sono molti più concerti. Per quanto riguarda invece la fanbase di Ultimo, si avvicina, è oggi se non sbaglio, il mega concertone a Tor Vergata, perché... no, sì, oggi 4 di luglio c'è il mega concertone di Ultimo a Tor Vergata, dove avevo letto che i suoi fan si erano accampati all'ingresso appunto della località prevista per il concerto già da 2 settimane. C'era chi aveva preso 2 settimane di vacanza solamente per accamparsi lì davanti e poi essere i primi quando poi aprivano le porte. Ne parlo perché sul Corriere della Sera è uscita un'intervista ad un ragazzo che ha raccontato una storia particolare. Lui si chiama Alessio, abita a Roma in zona Tor Vergata e il suo palazzo è stato preso d'assalto. Perché? Perché proprio davanti a casa di Alessio il cantante romano, quindi Ultimo, terrà il suo mega evento il 4 luglio e quindi dal balcone di Alessio si potrà vedere praticamente il concerto da una posizione privilegiata e anche in maniera molto bella, perché comunque sei un po' rialzato, vedi bene il palco, eccetera eccetera. Lui è commesso di professione, abita insieme ai genitori a Torre Gaia, un piccolo consorzio che in vista dell'arrivo di Ultimo è pronta a blindarsi ovviamente per paura dell'assalto dei fan, e quindi gli Ultimi, così come sono chiamati i suoi fan, che sono una vera e propria tribù per via di passioni e valori condivisi, hanno cominciato a prendere d'assalto il suo palazzo suonandogli il campanello, anche perché lui poi ha condiviso sui social un video della vista che c'è dal suo balcone sul palco del concerto di Ultimo e da lì, boom, bombardato di richieste, gente che si è accampata sotto casa sua offrendogli addirittura fino a 1.000 euro per permettergli di stare in casa sua e vedere il concerto dal suo balcone. Oh, ma Alessio, ma per 1.000 euro? Ma avanti il prossimo!
1: Come stanno i tuoi adesso? Non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto per capire che si prova.

sì, caro Butch. 1.000 euro per ultimo, dove siamo arrivati? Al suo messaggio. Sì, alla fine, anche perché comunque stiamo parlando del più grande concerto, probabilmente, della storia della musica italiana, perché 250.000 persone a Tor Vergata per ultimo. Sicuramente ha battuto il record di biglietti venduti in meno tempo, perché sono stati polverizzati, battendo sia il numero di partecipanti sia il periodo di tempo impiegato per venderli tutti, che apparteneva a Vasco Rossi. Quindi, voglio dire, ultimo da questo punto di vista non ha nulla da invidiare al caro Vasco Rossi, anzi pare essere addirittura superiore. Qui la dico così, poi mi arrivano i messaggi in cui mi spaccano le caviglie. Però sì, la storia di questo TikToker, di questo video, di questo ragazzo Alessio, che poi ha condiviso su TikTok, quando la gente ha visto la vista, scusate il gioco di parole, che c'era dal suo balcone, si sono affrettati anche loro a chiedere: dai, se ti do 1.000 euro fai salire anche me, perché lui nel frattempo comunque ha già invitato amici, parenti, eccetera eccetera, a casa sua, approfittando della vista che hanno per passare la serata insieme. Ovviamente i fan di ultimo, che non sono riusciti ad accaparrarsi i biglietti, non hanno perso tempo, le stanno provando tutte pur di partecipare a quello che sarà l'evento storico, no? Per quanto riguarda ultimo soprattutto, ma un po' per la musica italiana in generale, perché un concerto di questa portata, come detto, non si era mai visto. Però sì, alla fine ne abbiamo parlato prima, no? I gusti musicali, de gustibus non disputandum est, si diceva. Per cui bisogna accettare il fatto che la gente ormai straveda per cantanti anche come ultimo. È un po' l'Antonello Venditti contemporaneo. È un poeta, un cantautore, una bella voce, per carità. Poi può piacere o meno, però il talento gli va riconosciuto. Magari un po' antipatico? Forse? Non lo so. Carol G con Manu Chao, viajando por el mundo.

un sacco questa Missing You, Hidden Hands con i Glue Valley, il loro terzo lavoro, terzo singolo, progetto del trio di produttori tutti luganesi, composta da Mapo, che è Massimo Ferrari, Rea, che è Andrea Realini, e la nostra vecchia conoscenza, che è Artiglio. Bella questa canzone, ormai da qualche settimana che passa regolarmente sulle frequenze di Rete 3 all'interno delle nostre scalette. Veramente il top, fa molto estate, devo dire che fa molto estate. Richard Ashcroft adesso con la sua A Song for the Lovers. Torniamo indietro di 26 anni, questo è un pezzone comunque.

Sul finale delle note di Song for the Lovers di Richard Ashcroft era il 2000, ringrazio, vi ringraziamo sempre quando ci girate degli appuntamenti che si tengono sul territorio, perché così possiamo aiutare a promuoverli, a farli conoscere. Ringrazio Graziano che mi ha mandato, mi ha girato l'opuscolo, diciamo così, dell'evento che si terrà domani a Rossa, quindi vi portiamo nel Canton Grigioni per un gran premio di corsa e per corsa e camminata, si possono fare entrambe le cose. Il gran premio corsa sono 10 km di corsa con un dislivello di 240 metri, si parte a Selma, si arriva a Rossa alle ore 10:30, valida per la Capriasca Calanca Running Series. Ragazzi, è scritto piccolissimo, chiedo scusa, non ho gli occhiali. Per iscriversi, pare, se riesco a leggere la scritta molto molto piccola, ci si può iscrivere direttamente in loco, per cui arrivate dalle 8 di domani, domenica 5 luglio, arrivate, vi iscrivete per l'iscrizione e il ritiro della pettorina. C'è anche la dog trail, quindi immagino si possa partecipare anche col vostro cagnolino se ne avete uno, però lì ci si può iscrivere unicamente online, leggo. C'è la kids run anche, quindi se siete se volete portarvi i figli appresso potete comunque farlo. Comunque per le iscrizioni, tutte le informazioni su calanca-runningseries.ch, le iscrizioni invece su performance-teaming.ch. Per quanto riguarda invece la camminata, leggo, sono 5,2 km di camminata non competitiva, anche qua partenza a Selma e si arriva a Rossa dalle 10 e poi alle 12:15 pasta party per tutti al capannone Sci Club Frot a Rossa, per cui se non sapete ancora cosa fare domani, sappiate che esiste questa bella alternativa che vi fa camminare barra correre, vi tenete in forma e alla fine magnate pure. Che volete di più?

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Sono le 12 in punto, di nuovo un saluto a tutti da Nico, insieme ancora per una mezz'oretta scarsa in questo sabato 4 luglio. Cosa bolle in pentola, buon appetito se state per mettervi a pranzo, buona pausa a pranzo per chi invece sta andando in pausa, perché lo sappiamo, è sabato, è vero che molte persone sono a casa, ma molti lavorano anche, per cui a tutti comunque un buon pranzo, a prescindere da quello che fate.

Si rinnova quindi la collaborazione tra Emma e Fabri Fibra, che tornano dopo un paio d'anni forse dalla versione che avevano aggiornato al 2024 del brano di Fibra in Italia, che era uscito nel 2007, poi lo ha rifatto qualche anno fa proprio con Emma, e si sono lanciati in quest'estate con questa antidroga che abbiamo appena ascoltato, una ballad quasi, no? C'è chi fa il singolo estivo, la hit estiva per ballare, bella danzereccia leggera, loro invece hanno provato, ci hanno provato con un lento, con una ballad. A me personalmente piace, e anche tanto. Adesso gli Smashing Pumpkins.

0: Ciao, volevo mandarti uno dei soliti messaggi critici su quest'ultima canzone che hai detto di Emma.
1: Vai Pietro, vai.
0: Ho detto che a te piace.
1: Sì.
0: È chiaro che ormai ci sono i cambi vocali, io piuttosto, purtroppo quest'anno faccio 57 anni, quindi la testa può essere piuttosto piena e questa canzone che ho appena sentito è una vera squallidissima schifezza, proprio di déjà écouté, déjà écouté, déjà écouté.
1: Però
0: è normale, la generazione cambia, le cose
1: sì,
0: cambiano.
1: Questo è vero.
0: E quindi di conseguenza diventano belle anche queste cose. Ciao!
1: Ciao,
0: buon
1: caro!
0: Buon pomeriggio a tutti con questa magnifica giornata.
1: Ciao Pietro, grazie mille per il messaggio, per la considerazione, grazie per la buona giornata. Ma ci sta? Allora, a parte il fatto che ogni volta che ci si imbatte e ci inseriamo in questi discorsi, si va a finire sempre lì, no? Non esiste la musica oggettivamente bella e la musica oggettivamente brutta, per cui la musica è fatta di gusti, no? Nel tuo caso tu dici che a 57 anni sei cresciuto con un altro tipo di musica, che quella di oggi è tutto uguale, va benissimo, sono punti di vista, come detto sono gusti personali, va di generazione in generazione. A me per esempio ci sono delle robe fatte è uscita in età in cui tu probabilmente eri un adolescente, un ragazzo, Pietro, che quando le ascolto oggi dico che sono oggettivamente una roba inascoltabile, che io non ascolterei mai e che non capisco come abbiano potuto avere il successo che hanno avuto quando voi eravate giovani. Ma non perché oggettivamente sia una roba brutta, ma perché a me, per i miei gusti personali, quel tipo di musica lì non piace, e non faccio nomi perché sennò qua mi venite ad aspettare col forcone. Ma so che se dovessi fare i nomi succederebbe un casino, per cui preferisco tenerli per me. Ma ci sono artisti che voi, so perché quando comunque facciamo le regalie a loro dedicati o passiamo dei loro brani che il pubblico di Rete 3 ama, che io non posso ascoltare e che quando li vedo in scaletta impazzisco, do fuori di testa, vorrei buttarli via nel cestino, ma non lo faccio perché so che a voi piacciono. Quindi ecco, per concludere, quindi è semplicemente una questione di gusti. Non è bello ciò che è bello, ma bello ciò che piace. Taylor Swift, a proposito, The Fate of Ophelia.

0: altro che sta facendo tour mondiali senza stop, senza fermarsi mai, facendo anche 2-3 date nello stesso posto, è questo ragazzo qua, Bruno Mars, con Grenade. Lo so perché un po' so, conosco gente che è andato ai suoi concerti, un po' perché l'algoritmo e il feed di Instagram propone spesso e volentieri estratti dei suoi live e della sua voce spettacolare. Ci siamo addentrati nel discorso che a volte può essere anche un po' ostico, no? Delle canzoni che piacciono o che non piacciono, per cui qua ho un po' stimolato la vostra curiosità da questo punto di vista.
1: Ciao, e niente, io mi incuriosiva un po' a sapere quali erano le schifezze dei tempi remoti, ma di schifezze ce ne sono sempre state.
0: Bravissimo.
1: A partire dai punti di vista.
0: Bravissimo.
1: Scherzosamente mi viene di dire, vai a vedere Woody Woodpecker from Space, quella sì che era una canzone. Scherzo! Ciao!
0: Grande Pietro, no, ma ci mancherebbe, tutto verissimo quello che hai detto. Ovviamente ogni epoca ha le sue dignitose schifezze. Non sentirete mai uscire dalla mia bocca queste cose, anche perché ho una carriera da preservare. Vorrei ancora tornare al microfono senza essere tacciato di avere dei pessimi gusti musicali. Michele scrive: ciao, sono Michele, di anni ne ho 60, musicista, aperto tutto musicalmente perché è di buona fattura, persino la trap quando è fatta bene mi piace, i gusti sono gusti, ma la musica quando è onesta passa sempre alla grande. Oh, questa è la giusta filosofia. Io per esempio non ho un genere musicale che preferisco rispetto ad altri. Questo denota una scarsa personalità da parte mia? Probabilmente sì, non mi precludo nulla assolutamente, però devo dire che sono in grado di riconoscere quello che dice Michele, che sia giusto, nel senso, indipendentemente dal genere, se un qualcosa è fatto bene, chi se ne frega poi di che tipo di genere musicale sia, classico, jazz, funk, rap, hard rock, heavy metal, pop, chi più ne ha più ne metta, no? Quindi, partendo sempre dal presupposto che musica oggettivamente bella non esiste, perché se, non so, pensiamo a una canzone che per il mondo in generale è oggettivamente un capolavoro, quale può essere? Non so, Bohemian Rhapsody dei Queen, eh? Vi ricordate che quando uscì, chi ha visto il film lo sa, non venne accolta benissimo, venne considerata una roba folle, senza futuro, nessuna radio l'avrebbe mai passata, e oggi nel 2026... per chi l'ascolta la considera un capolavoro, ma c'è gente anche nel 2006 a cui Bohemian Rhapsody non piace, non la possono ascoltare. È tutto questione di gusti alla fine, eh? Quindi con questo abbiamo concluso questo discorso, e a proposito di tutta questione di gusti arriva Sabrina Carpenter con Taste.

Bella la domanda di Sebastian, che scrive allo 079-873-8073. Ok, magari puoi anche non dire una canzone oggettivamente brutta per te, però qual è la tua canzone, quale sarebbe la tua preferita di sempre? È difficilissimo rispondere a questa domanda. Peccato, perché siamo arrivati alla fine di questa mattinata insieme. Ci penso, ci penserò, e la prossima volta che ci sentiamo potrei rispondere a questa domanda. Prossima volta in cui ci sentiremo, che sarà domani mattina a partire dalle 9, in occasione di We Are The Champions, sarà mio onore farvi compagnia con tanto di regalia, ovviamente la scopriremo domani. Quindi ci sentiamo domani a partire dalle 9, vi auguro uno splendido sabato, uno splendido fine settimana. Un saluto a tutti da Nico, vi abbraccio, mi raccomando fate i bravi, state bene, ciao!

0: Ma grazie, lo dico a te, Dido, grazie per questa bella canzone che si intitolava Thank You, lo diciamo così per... Buongiorno a tutti, Fabio al microfono questa giornata su Rete 3. Vediamo un po' che cosa ci dicono le stelle, no, le nuvole, anzi meteo svizzera. Allora, oggi per tutta la Svizzera in prevalenza soleggiato e caldo, domani pomeriggio soprattutto nelle Alpi orientali sviluppo di cumuli e in serata qualche locale rovescio possibile. Temperatura massima al sud 32 gradi, aia, al nord tra i 28 e i 31, comunque idratatevi benissimo e riempitevi di crema solare. Le minime al sud fra i 16 e i 20 gradi, al nord tra i 12 e i 16 gradi. Diamo uno sguardo anche al traffico. Sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. Vediamo anche la situazione alla Galleria del San Gottardo. Sulla 2 ci sono code di 3 km tra Amsteg e il portale nord della Galleria del San Gottardo, con attese di 30 minuti circa in direzione del Ticino. Come percorso alternativo si consiglia la A13 del San Bernardino. L'entrata autostradale di Göschenen è chiusa in direzione della galleria e anche in direzione nord code di 3 km con conseguente attese di mezz'ora tra Quinto e Airolo. La corsia Cupra è aperta, mentre l'entrata di Airolo è chiusa in direzione della galleria.
1: 3 News.
0: In Iran sono iniziati 6 giorni di funerali per il defunto Ayatollah Khamenei, ucciso 4 mesi fa negli attacchi israeliani e statunitensi. Le immagini mostrano migliaia di persone, per la maggior parte vestite di nero, che sfilano a Teheran e si riuniscono davanti alla grande moschea. Il mercato del lavoro in Svizzera è esploso dopo il Covid, 300.000 nuovi impieghi creati in 5 anni, ma ora l'effetto si sta attenuando. Infine, oggi 4 luglio, 250 anni fa, gli Stati Uniti d'America dichiararono la loro indipendenza dal Regno Unito. Il presidente Trump ha dato il via alle celebrazioni ieri sera nel Dakota del Sud, davanti al Monte Rushmore, dove sono scolpiti i volti dei padri fondatori. Trump, in questo suo primo discorso, ha rivendicato la superiorità degli Stati Uniti rispetto a tutte le altre nazioni del mondo e ha definito il comunismo una delle maggiori minacce che incombono sul suo paese.
1: Rete 3 Sport.
2: Con Barista, la miscela professionale per uso domestico di caffè Chicco d'Oro. Chiccodoro.ch.
3: Negli ottavi Svizzera contro Colombia. Buongiorno, ben ritrovati all'ascolto. La Svizzera conosce il suo avversario negli ottavi di finale dei mondiali di calcio. Si tratta della Colombia, che stamane a Kansas City ha battuto il Ghana per 1-0 grazie al gol di Arias ad inizio partita. Sfida che si giocherà martedì a Vancouver con inizio alle 22 ora svizzera. E nella notte invece Capoverde, largamente sfavorito dal pronostico, è andato vicino all'impresa, spingendo l'Argentina, campione in carica, fino al supplementare, cedendo poi 3-2 con la decisiva autorete di Capoverde arrivata all'11° minuto dell'appendice. Da notare il nuovo gol di Lionel Messi, che ha raggiunto quota record di 20 segnature al mondiale, 7 in questa edizione. Prossimo avversario dei campioni in carica sarà l'Egitto, che dopo l'1-1 del 120° minuto ha eliminato l'Australia ai rigori per 4-2. Ottavi che iniziano stasera con dalle 19 Canada-Marocco, alle 23 Paraguay-Francia. Per il tennis ricordiamo che ieri a Wimbledon hanno raggiunto gli ottavi di finale, dopo Belinda Bencic, anche Jannik Sinner e Novak Djokovic a Silverstone. Oggi invece dalle 13 per la Formula 1 si disputa la gara sprint, in pole position Hamilton davanti ad Antonelli, Verstappen e Leclerc. Mentre per il ciclismo si apre oggi la 113esima edizione del Tour de France, il via Barcellona, con un cronometro a squadre di 19 chilometri e il grande favorito Tadej Pogacar alla caccia della sua quinta Grand Boucle. Tra i suoi sfidanti Jonas Vingegaard, 2 successi al Tour e vincitore del Giro d'Italia.

0: grande viaggiatore, esempio. Aspetta. Ho corso, no? E mi sono resa conto di non essere proprio estremamente.
1: Ah, no!
0: Mamma mia!
2: Adesso le elenchi tu.
0: Adesso elenco tutti i supermercati della Svizzera italiana, visto che prima me ne è sfuggito uno. Va bene, va bene.
3: Gli ACDC hanno fatto sold out a Zurigo in 8 minuti, 7 minuti, quindi vuol dire che il pubblico andrà col girello e il bastoncino da passeggio.
0: Vai tra, ragazzo. Stai tranquillo.
3: Oh!
0: Guarda che caso!
3: Nessuno, non sentitevi offesi, per carità,
0: ci mancherebbe.
3: Lungi da me.
0: Comunque un bel deambulatore rock in ogni caso.
3: Sì, con i brillantini, con le pagliette.
0: E sulle corna! Il termine cringe si può utilizzare sia per esprimere una sensazione di imbarazzo o quando si suscita imbarazzo.

0: One. Habemus Papam.
1: I have a dream.
2: De manière en faire le président de l'Union française.
3: Ieri l'altro. Quando le storie diventano storia.
4: Stay in bed.
5: È successo tutto in una manciata di mesi. Tornati dal viaggio in Europa per studiare l'uso dei cassoni pneumatici, lo scorso autunno Washington e Emily furono accolti a New York dalla tragica notizia della morte del padre di lui, John Augustus. Un banale incidente al molo gli costò prima due dita del piede, poi, a causa del tetano, la vita. Il progetto passò così immediatamente in mano a Washington, ma quando la Iella si abbatté pure su di lui, proprio con uno di quei maledetti cassoni pneumatici, toccò a lei, a Emily. A 26 anni divenne la prima donna ingegnere sul campo, responsabile di quel braccio invisibile teso sull'East River verso Manhattan. 2 chilometri scarsi di acciaio e granito da portare a casa metro dopo metro, a partire da oggi. È il 3 gennaio 1870 e a New York, scavando per la fondazione della prima torre, iniziano i lavori per la costruzione del ponte di Brooklyn.
3: Ieri l'altro, quando le storie diventano storia.

0: Musica organica.
1: Musica organica.
0: Il suono sincero.
1: Sincero.
0: Di Rete 3. Rete 3. Con Mattia Gavallo.
2: Anche quest'anno su Rete 3 tornano gli appuntamenti con la musica suonata, quella lontana dalle produzioni elettroniche e dall'intelligenza artificiale, ma vicina ai musicisti e alle produzioni analogiche. Musica organica, appunto, scritta dall'uomo e prodotta con il lavoro di musicisti e l'aiuto di ingegneri del suono. Un concetto ben lontano dalla musica fatta in casa e creata con software avanzati e plugin. Eppure l'artista con cui apriamo questa stagione è tutt'altro che analogico, anzi deve al mondo digitale tutto il suo successo. Parliamo di Alex Warren, uno dei nomi più rilevanti del pop contemporaneo. Un ragazzo nato e cresciuto in California, ma dall'infanzia difficilissima, con il padre mancato prematuramente e la madre alcolizzata e con grossi problemi psichici. Insomma, non esattamente la storia della famiglia californiana che ci potremmo immaginare. Alex viene cacciato di casa quando ha 17 anni, ha qualche amico ed è molto bravo ad andare in skateboard e infatti da qualche mese posta video su YouTube in cui compaiono spesso i suoi amici, cosa non gradita alle loro famiglie che vedono Alex come un elemento di distrazione. Gli amici però sono per lui fondamentali. Senza dimora e non gradito dai genitori, trova infatti rifugio nelle loro auto, dove dorme la notte sognando di diventare un content creator. Con determinazione e senza lasciarsi distrarre dagli eccessi, Alex pubblica video su YouTube che iniziano rapidamente a ottenere successo. Nel 2019, insieme ai suoi immancabili amici, dà vita alla Hype House, una delle realtà più influenti dell'epoca d'oro di TikTok. Il progetto esplode e in pochi anni lo porta dalla strada al successo economico. Ma Alex non si limita ai social. Parallelamente scrive e pubblica le sue canzoni, caratterizzate da uno stile semplice, diretto e profondamente personale. Nel 2022 firma con Atlantic Records e conquista il pubblico internazionale con Carry You Home, diventata nel Regno Unito una delle canzoni più amate per i matrimoni. La conferma globale arriva però con Ordinary, un successo straordinario che infrange record radiofonici e lo consacra tra i protagonisti assoluti del pop mondiale. Oggi quel ragazzo che dormiva nelle auto degli amici è una pop star affermata. E il titolo del suo nuovo album, in uscita a fine agosto, racconta perfettamente il suo percorso. Wild Child, bambino selvaggio. Un disco che promette di essere sincero, suonato e personale. E proprio da questo progetto arriva il brano che ascoltiamo adesso su Rete 3, Passenger.

0: Rare Groove, gemme di funk perse e ritrovate.
1: Rare Groove.
2: Johnny Terrell era un giovane musicista di Detroit, amante forse nato del più massiccio funk. Praticamente ballonzolava da un'etichetta all'altra della città a caccia della possibilità di entrare fisso in qualche potente band. Dopo una raffica di porte in faccia, il buon Johnny, al grido di Do It Yourself, decide che per fare musica come vuole senza chiedere niente a nessuno, tanto vale mettersi in piedi la propria etichetta. Detto fatto, ecco qua la sua Naptown. Ora si tratta di trovare altri musici come lui per rimpolpare le file e partire a registrare quel funk che gli bomba in testa. Trovati altri giovani entusiasti, serve una voce. Johnny se la cava, ma vuole qualcosa di più. Quel qualcosa in più che bussa un giorno alla sua porta si chiama Josephine. Josephine Chitman. Oltre a colpire il buon Johnny con le sue indubbie qualità vocali, Josephine agita pure il testosterone del post-adolescente Johnny. Preda del visibilio, duetta con lei rapito come non mai sotto la nomea di People in the News, immortalando il magico momento hormonal musicale in questa Color Me. Dopodiché la musica non vince come Johnny aveva sperato, ma l'amore sì. Come nel miglior filmazzo hollywoodiano Total Loving, Johnny e Josephine convolano a nozze e mano nella mano svaniscono dal mondo delle sette note per una tranquilla vita tra le quattro mura domestiche.

Tra i tanti artisti francesi che mi hanno influenzato e cresciuto, c'è sicuramente anche Rocca, rapper franco-colombiano, membro del collettivo La Clicca, che ancora oggi, a distanza di anni, considero una delle migliori voci della storia del rap transalpino. La scuola di Rocca è assolutamente classica. Nasce nel boom bap, ci rimane, ma non disdegna mettersi a confronto anche con le sonorità del momento. Il suo timbro vocale sembra fatto apposta per rappare e aggredire i beat che gli vengono sottoposti. La capacità di spaziare dal francese allo spagnolo dà quel tocco in più che altri non hanno e non delude nemmeno quando si tratta di contenuti. Per quanto mi riguarda, il suo debutto solista, Entre deux mondes, resta il suo migliore lavoro, grazie ad almeno un paio di classici senza tempo. Ma in generale, nel corso della sua intera carriera, sia solista, sia con i suoi due gruppi, La Clicca e Tres Coronas, ha sempre saputo proporre musica di ottimo livello. Nel 2026 Rocca ritorna con un nuovo album intitolato Venus e per farlo affida l'intera produzione del lavoro al produttore mascherato francese Caio Itachi. La scelta di Caio Itachi non è casuale ed è perfetta per tornare all'essenza dell'hip hop. Produzioni pesanti, testi, istinto ed emozioni. I due artisti si sono chiusi in studio e hanno impacchettato un disco senza eccessivi ragionamenti e vincoli commerciali. Un approccio vecchio stampo che ha spesso regalato dischi enormi. E questo approccio viene chiaramente fuori già dal primo ascolto. Rocca non è di certo un artista capace di scendere a compromessi artistici e il suo modo di vedere l'hip hop è sacro. Anche con questo disco usa la sua arte per raccontare se stesso e descrivere esperienze umane, tra ricerca di equilibrio, realtà e poesia. Rispetto a molti altri lavori attuali, Venus sembra costruito per durare nel tempo o quantomeno per non farsi dimenticare dopo 2 settimane dall'uscita. Le produzioni di Caio Itachi sono esattamente ciò che serviva a Rocca per ritornare e continuare a difendere il suo stato di leggenda del rap francese.

0: Televisione Svizzera. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia.
1: It's time for Mix Parade.
2: È il tempo, è arrivato questo sabato pomeriggio, 4 luglio. Benvenuti a tutti e a tutti all'ascolto da Alessio Rigoni e AKA DJ Sterchi sulle frequenze di Rete 3. Questo è l'appuntamento con lo spazio che vi fa fare un viaggio nel tempo attraverso la musica che ha dominato le classifiche. Oggi saliamo sulla nostra macchina del tempo e impostiamo le coordinate su 2001, ancora una volta. Torniamo a 25 anni fa, un anno che ha dato il benvenuto al nuovo millennio con una scarica di novità pop, tecnologiche, di costume che forse avevate dimenticato. E tralasciamo le tragedie, perché anche quelle non mancavano nel 2001, figurati. Nel 2001 Microsoft rivoluzionava i nostri computer lanciando sul mercato il leggendario sistema operativo Windows XP, con quel mitico sfondo della collina verde che tutti avevamo sullo schermo. La Apple, dal canto suo, inizia a vendere l'iPod, rivoluzionando l'ascolto musicale. Vi ricordate? 1000 canzoni, non più 1000. Poi nasceva Wikipedia quell'anno lì. Al cinema sfracelli. Cioè, al Festival di Cannes, Nanni Moretti vinceva la Palma d'Oro con La stanza del figlio, film meraviglioso e tragico allo stesso momento. Mentre nelle sale di tutto il mondo debuttava il primo capitolo di un mostro sacro dell'animazione digitale, il mitico Shrek, ma anche la saga del Signore degli Anelli e anche Harry Potter. E poi c'è stato il diario di Bridget Jones, il favoloso mondo di Amélie, un mito dietro l'altro. E in Italia L'ultimo bacio, il film di Gabriele Muccino, e Le fate ignoranti di Ospetek sbancano il botteghino. E poi c'era da non dimenticare Lo sguardo magnum di Ben Stiller in Zoolander. Insomma, un 2001 meraviglioso, ma noi ci concentriamo ora sulla musica. Elettronica, pop, hip hop, rock, ce n'è per tutti. Mettetevi comodi, amiche e amici, e alzate il volume perché arrivano i Chemical Brothers per iniziare. Niente pop.

0: che c'è Starchi DJ!
1: Sì, anche in questa edizione, in questa puntata della Mix Parade, beh, se ci sono i Chemical Brothers, c'è DJ Starchi. Questa hit Begin in Africa, tratto dall'album Come With Us, pieno successo del 2001, che è l'anno di questa Mix Parade, di questi due ragazzacci britannici, colonna sonora della musica big beat degli anni 90 e 2000, percussioni tribali, martellanti, campionamenti vocali minimali, suoni rave. È stato un vero e proprio inno da club un po' in tutto il globo nell'autunno del 2001. Bene, passiamo ai Velvet. Questa è Boy Band. Ah, attenzione, aspetta, i Chemical erano arrivati alla numero 12 dei singoli in Italia e alla numero 8 nel loro paese, nel Regno Unito. Invece alla numero 10 dei singoli più venduti in Italia arrivò appunto Boy Band dei Velvet, singolo di lancio di questa band romana, estratto dal loro album di debutto Verso Marte. E la cosa buffa è che il brano è un'ironica e orecchiabile critica pop rock al fenomeno delle boy band, gli NSYNC per esempio, le boy band prefabbricate che dominavano la scena pop di quegli anni, e diventò un tormentone radiofonico istantaneo anche dalle nostre parti e li fece diventare una boy band. I casi della vita, per poco tempo, non so neanche se ci sono ancora i Velvet del 2026, ma fa niente, non è importante. Ma ti devi documentare, Sterchi, adesso vado a vedere, dai.

Comunque un grande saluto e un brivido ogni volta che sento la meravigliosa, straordinaria e compianta voce di Dolores O'Riordan. Tanto è il primo singolo tratto dal quinto album in studio di questi ragazzi irlandesi, Wake Up and Smell the Coffee. E allora andiamo avanti, cambiamo completamente genere, abbiamo Because I Got High di Afro Man, la numero uno nel Regno Unito, la numero 13 nella classifica generale in Italia, e quella Billboard, la numero 2 in Svizzera. Insomma, un successo planetario nato dal passaparola virtuale prima di diventare il tema portante del film cult comico Jay and Silent Bob, Fermate Hollywood di Kevin Smith. La canzone ha questo ritmo hip hop scanzonato, un testo ironico diventato iconico in tutto il mondo. Ascoltiamolo! Eccolo, è questa, ve la ricordate? Mamma mia. Ancora adesso, ogni tanto in qualche festa, quando magari fai l'intro hip hop, la butti su e ce la cantano, te la cantano.

Allora, ci sono volute Christina Aguilera, Maya, Pink e Lil Kim per fare questa Lady Marmalade prodotta da Missy Elliott. Per raggiungere a sfioro, proprio al limite, la bravura delle Label, che ne hanno prodotta la versione originale del 74, che vinse anche un Grammy Award, poi il videoclip famoso, celebre per il look burlesque e l'ambientazione del mitico Moulin Rouge di Parigi. Perché? Perché era la canzone ufficiale proprio di quel film lì, quello di Baz Luhrmann con Nicole Kidman, però quella del 2001, cioè che non si era ancora fatta pasticciare la faccia dal chirurgo plastico. Ma andiamo avanti, lasciamo Lady Marmalade per un bel Vasco Rossi, che riprende un po' i suoni degli anni 90, un po' dance, un po' big beat, si è fatto prendere anche lui un po' dall'elettronica, dai ritmi dance di quegli anni. Ascoltiamo Ti prendo e ti porto via, che è alla numero 10 in Italia, non è andata oltre. Beh, non è una delle più famose di Vasco Rossi, una delle più sentite, però sicuramente ha avuto il suo bel successo, anche perché vinse il Festival Bar del 2001. È secondo singolo estratto dall'album Stupid Hotel, pezzo caratterizzato da questo suono appunto rock un po' elettronico, molto moderno per l'epoca, e prende in prestito il titolo dell'omonimo romanzo di successo dello scrittore Niccolò Amanniti. Eccolo qua.

0: Clint Eastwood e i Gorillaz li abbiamo conosciuti proprio con questo singolo, al numero 3 dei singoli in Svizzera, al numero 1 dei singoli in Italia. Insomma, un grandissimo successo per Damon Albarn dei Blur, che non ne aveva abbastanza di successo e di roba da fare con quella band Britpop degli anni 90. Disse: ma io voglio più roba, voglio più funk, rap, elettronica, atmosfere surreali, particolarissime. E quindi ecco che ha fondato i Gorillaz, che però nessuno all'epoca sapeva chi ci fosse dietro. E questo mistero generò un hype pazzesco nelle radio europee, fu il pezzo che dimostrò come un cartone animato potesse dominare le classifiche reali. La parte rap è affidata a uno che ha avuto un piccolo breve successo negli anni 80-90, Delta Funky Homo Sapiens, e il video in animazione con gli scimpanzé zombie che ballano la coreografia di Thriller di Michael Jackson vinse infiniti premi su MTV. Ma passiamo a The Calling, Wherever You Will Go, numero 1 in Italia, numero 3 in Inghilterra, anzi nel Regno Unito, numero 5 nella Billboard americana, numero 7 in Svizzera. Mamma mia, ragazzi, è il frontman Alex Band. Aveva solo 19 anni quando registrò questo brano, stupendo tutti i programmatori radiofonici per la sua voce baritonale, caldissima e incredibilmente matura, che ricordava i grandi del grunge come Eddie Vedder. E allora ascoltiamoli direttamente dalla colonna sonora del film Love Actually.
1: It's time for Mix Parade.

Senti come cinguetta la Mariah, ma è incredibile che voce ha. All That Glitters, il titolo di questo album da dove abbiamo estratto questa Love Boy nella Mix Parade di oggi. 4 luglio, belli estivi, le ciabatte, i pantaloncini corti, le ciappette magari al caldo. Ah, in spiaggia, piscina, fiume, lago, a casa di Mariah Carey avrà una piscina che sarà grande da qua fino a là, insomma. Tra l'altro bisogna dire anche le posizioni, perché la Mix Parade è sterchi. Ah già, è vero, siamo nel 2001 e la canzone è arrivata alla numero 8 dei singoli in Italia. Ecco, adesso siamo tutti più contenti. È campiona Kenny dei Cameo, che era un pezzo invece del 1986. Ma passiamo a Giuliano Palma con i Blue Beaters, che nel 2001 produsse o pubblicò perlomeno una canzone di Gino Paoli. Eh sì, scritta da Gino Paoli nel 63. Che cosa c'è? E allora l'ascoltiamo. Che cosa c'è? In versione ska.

Elevation Tomb Raider Mix, U2 alla numero 3 in Italia e in Gran Bretagna, alla numero 20 in Svizzera. Beh, non tanto un successo, però dai, 20, dai, tu cosa hai fatto, Sterchi? Neanche alla numero 30.000. No, in effetti non ho neanche fatto mai una canzone. Dalla colonna sonora del film Tomb Raider, siamo nel 2001 nella Mix Parade di oggi. E gli U2 stavano vivendo una seconda giovinezza artistica. Questa versione spazza via la sezione acustica della versione originale dell'album per dare spazio a un basso bello, distorto, devastante, progettato apposta per i grandi impianti audio dei cinema e delle discoteche. E il videoclip, ragazzi, che bellezza! È un piccolo colloss d'azione in cui gli U2 si scontrano con i propri gemelli malvagi, gli Evil U2. A un certo punto arriva Angelina Jolie, bella come il sole, beh, nel 2001, nei panni di Lara Croft, telefona direttamente a Bono Vox per salvarlo dalla situazione pericolosa usando i gadget tecnologici del film, effetti speciali a mitragliate. E quindi è entrato nel mito anche il videoclip di questa canzone. I più nerd del sabato pomeriggio andranno subito a vederlo. Ah, ma non te lo ricordi? Vai su YouTube. Passiamo ai No Doubt. C'erano anche loro nel 2001 con Hey Baby, con il feat di Bounty Killer. La canzone è stata scritta durante i party post concerto nel tour precedente dei No Doubt, cioè i party post concerto ne ho vissuti anch'io un paio, post fest. In generale non è che stai lì a scrivere canzoni, invece questa è stata scritta su quella sofferenza lì, su quell'allegria. E il testo descrive sofferenza nel senso che, insomma, il corpo dopo i party è bello devastato. Comunque il testo descrive lo stile di vita delle gruppi che frequentavano i backstage della band e i festini a base di alcol. Per dare un tocco dancehall autentico, i nostri amici No Doubt sono stati a Kingston in Giamaica e hanno registrato le strofe del cantante Bounty Killer in uno studio locale leggendario. Il video coloratissimo e pieno di rimandi alla cultura dei sound system giamaicani vinse l'MTV Video Music Award. Eccola!

0: siamo arrivati alla fine, ahimè, ma questo è il brano giusto per chiudere The Rock Show Blink 182, ma devo dire un sacco di cose anche su questa canzone qui del 2001, che è l'anno di questa Mix Parade con DJ Sterky. Eh sì, perché allora, prima di tutto devo dirvi che è arrivata la numero 14 nel Regno Unito, punto, ecco, questa è la classifica che ci... ecco. E il pezzo punk pop rock estivo per eccellenza del 2001 è proprio questo qui, che traghettò l'album Take Off Your Pants and Jacket dritto alla numero uno della Billboard americana, anche te capì. La genesi del pezzo è ironica. Il produttore Jerry Finn disse alla band che l'album mancava di un singolo, tra virgolette, accattivante e radiofonico. Travis Barker e Mark Hoppus, indispettiti della richiesta commerciale, come se non fossero commerciali, ma comunque si misero in... all'epoca erano ancora belli punk. Allora, vanno in garage e scrivono The Rock Show in appena 10 minuti di orologio, giusto per dimostrare che potevano trasformare una hit a comando. Il video è un cult, la casa discografica diede loro un budget di $500,000 e loro, i mitici Blink 182, usarono quei soldi per comprare un'auto e distruggerla, pagare dei senza tetto per farsi fare un massaggio, lanciare televisori dai tetti e regalare contanti ai passanti. Madonna, ragazzi, altri tempi, ciao!
1: Mix Parade. Dalle classifiche di ogni tempo, le canzoni che hanno fatto la storia. It's time for Mix Parade. Rete

0: Televisione Svizzera.
1: Buongiorno a tutti quanti, le 15 e 2 minuti. Julie Arlene con voi questa mattina. Senti, aspetta, te lo faccio sentire prima che... Ecco, vedi, anche il mio telefono mi sta dicendo sono le 15 e 2 minuti. Torniamo a noi, torniamo alle previsioni del tempo fino a questa sera in tutto il paese: soleggiato e caldo, e anche quelle per domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nonostante qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Verso sera nelle Alpi orientali qualche rovescio isolato possibile, temperature minime al sud tra i 16 e i 20 gradi, al nord sui 14, le massime saranno tra i 30 e i 32 gradi. Per quello che concerne il traffico, sono felice di dirvi che sulla maggior parte della rete viaria ticinese la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare. Ma ovviamente, se voi doveste vedere qualcosa di strano sulle strade e avete voglia di segnalarcelo, 079-873-8073 è il numero al quale scriverci su WhatsApp, così da poter poi informare tutti quanti.
0: 3 News.
1: La nuova guida suprema iraniana potrebbe presenziare alla cerimonia funebre del padre prevista il 9 luglio nella città di Mashhad, lo riporta il New York Times, citando due membri del corpo delle guardie rivoluzionarie. Andiamo in Svizzera. Individuate e fermate nel Basso Vallese le 7 persone implicate nell'assalto di un'armeria di Sion avvenuto nella notte. Per dare la caccia agli autori del furto è stato messo in atto un vasto dispositivo di ricerca da parte della polizia vallesana e vodese, utilizzati anche droni e un elicottero Super Puma dell'esercito. Questa mattina invece un giovane motociclista ha riportato ferite di media gravità sulla strada principale della Val Bregaglia in territorio di Stampa. Secondo la polizia cantonale grigionese, poco prima delle 5 il 18enne ha urtato diversi oggetti e la sua moto è caduta a terra. Anche in questo caso è stato attivato un elicottero della Rega per il trasporto all'ospedale di Coira.

Posso dire una cosa ovvia? Stromae in realtà è maestro. Ripeto, maestro. E finisce sempre per fare quello. Vabbè, niente, questo era il gioco che lui ha voluto ricreare con il suo nome d'arte e che appunto qua abbiamo ritrovato con una delle hit, se non la prima hit, targata 2009, proprio sua, Laurent Danse. Ricordo quando la diventò un po' famosa e decise di promuoverla insieme ad un attore comico francese che forse, se dovessi dirvi il nome, potrebbe non dirvi nulla. Lui si chiama Jamel Debbouze e mi perdonerete se la pronuncia non è esattissima, lui franco-marocchino, e appunto nel video questo comico attore finge di aiutare Stromae a comporre il pezzo. Mi fece molto ridere quando lo vidi, suggerendo per l'appunto dei suoni abbastanza assurdi come quello, questo io lo cito, un cane afghano che non mangia da tempo. Così lui ha detto: fai, ma vorrei il suono di un'anatra malata, e in quella maniera Stromae poi riusciva a ricreare a Laurent Danse da zero fino ad arrivare lì. Ecco, se non vi dice nulla il nome appunto di Jamel, lui è abbastanza famoso per aver fatto Asterix e Obelix, Missione Cleopatra, vabbè, comunque un tipo particolarmente famoso. Stromae, che non è che dal 2009 ha finito, nonostante ci sia stata una pausa nel mezzo per problemi di salute, mi sembra, se non vado errato, nel 2023. Comunque l'anno scorso, già nel 2025, era tornato abbastanza in voga, cioè, o perlomeno tornato ai suoi livelli, grazie anche alla collaborazione con Arcane, questa serie televisiva che funzionò molto bene su Netflix, una roba di animazione che vi consiglio almeno di andare a cercare delle immagini di questa Arcane, perché veramente merita la visione. E oltre quello, nel 2026 ha continuato a sfornare musica. Una delle ultime era quella con Tovlo, che se non sbaglio abbiamo passato anche su Rete3, The Fleurs si chiama, Tovlo svedese, che ha deciso appunto di inserire Stromae nel suo album che uscirà a settembre, ma un album che è uscito recentissimamente, cioè ieri, quello di Madonna, trova al suo interno anche in questo caso una collaborazione con Stromae in Confession 2. E quindi, diciamo, nonostante la pausa, con una partenza così forte come a Laurent Danse, continua il caro Stromae a dimostrare che forse non ha sbagliato a scegliere un nome di questo tipo, un nickname come maestro. Willy Peyote con Kodak.

0: Vai James. Come quale James? James Blunt, quello. Ma no!
1: Ma che cosa state dicendo?
0: Lascia perdere. Allora, facciamo così: dato che non si parla abbastanza di calcio, parleremo di calcio, va bene? Tanto mi sembra che sia uno degli argomenti centrali di questi ultimi mesi, quindi possiamo farlo tranquillamente. Non annoieremo nessuno. No, parliamo del cappellino di Parmelin che si è portato sulla capoccia quando è andato a vedere la Svizzera, né, l'altro giorno, perché ha fatto scalpore, però parte da molto prima del 2026. In realtà sono quasi una decina d'anni che esiste questo cappellino e che pare. Ah, non sai qual è il cappellino? Ha indossato, te lo dico subito, un berretto rosso di quelli tipo da baseball con la scritta Switzerland Great Since 1291. Capito? Quindi la Svizzera è magnifica dal 1291. Lui l'ha sfoggiato a Vancouver proprio durante l'ultima partita della Svizzera, prendendo un po' in giro il Make America Great Again di Trump. Allora, questo cappellino in realtà esiste appunto da più o meno una decina d'anni, perché era il 2017-2018, distribuito dagli affari esteri, dal Dipartimento degli Affari Esteri, e pare che sia stato ideato da un ambasciatore svizzero in Nuova Zelanda proprio in quegli anni, e ha notato che insomma funzionava abbastanza bene e ha iniziato un po' a espandere questo cappellino che appunto era già in un qualche modo disponibile online, e semplicemente Parmelin non è andato a cercarlo, ma il suo portavoce ha detto che lo ha ricevuto tempo fa in regalo e ha scelto proprio di indossarlo come articolo da tifoso rosso cocciato. E nel frattempo c'era dietro Trump che diceva fake news. Vabbè. Comunque sappiate che se vi è piaciuto così tanto e volete sfoggiarlo anche voi, è disponibile online. Non ho controllato in questo esatto istante sul sito ufficiale dove lo vendono, ma poi sicuramente ne saranno usciti altri di siti che venderanno lo stesso identico cappellino. Fatto sta che non dovrebbe essere sold out, quindi se volete anche voi tifare la nostra carissima nazionale rosso crociata durante questi mondiali e la prossima partita, potete fare come il caro Parmelin e mettervi in testa la presa in giro del caro Trump.

0: Vai, alza. Ah no, dice Alfa e si muove, non... alza Simone, vabbè, va bene, va bene, va bene.
1: Aspettate.
0: Aspettate cosa? Comunque Jovanotti, l'abbiamo appena sentito in questo brano insieme ad Alfa, Buon Vento, un brano che non è l'unico del 2026 per Jovanotti, se non sbaglio l'ultimo è uscito questa o settimana scorsa con Gabri Ponte. Non ve lo farò sentire, abbiamo già sentito questo, siamo già belli pieni di Jovanotti. Tra l'altro Jovanotti si esibirà anche al Montreux Jazz Festival, quest'anno sono 60, la 60esima edizione, se hai sentito bene? 60esima edizione per il Montreux Jazz Festival, che per l'appunto troverà sui a calcare uno dei palchi anche Jovanotti il 16 di questo mese, il 16 luglio, ma non sarà l'unico, perché comunque all'interno c'è una sfracca di persone, un sacco di artisti importanti ma anche meno importanti o perlomeno anche un po' più sconosciuti, ma soprattutto di tante età molto diverse. Tra l'altro mi salutano, ciao Mao, sì lo so, io oggi saluto tutti voi, sono la Tiki e sono stata stamattina ma anche oggi pomeriggio, comunque mi piace stare con voi, non riesco a stare senza il microfono, senza Rete 3, quindi giustamente mi ritroverete qui anche domani, dopodomani, tutti i giorni, a tutte le ore con voci, poi dipende, in base a quello che mangio, quello che bevo, cambia un po' la mia voce, ma sono sempre io, non preoccupatevi, freschezze, sono qua con voi. Stavo dicendo appunto che ci sono un sacco di artisti, tra cui John Legend, appunto Jovanotti, Zara Larsson, James Taylor, i Deep Purple. Veramente? Anche Sting? Ah, va bene, tutti, ci sono tutti. Tra l'altro c'è anche Ray, che è una cantante britannica, 28enne, e tra l'altro una di quelle che, insomma, qualcosa da dire ce l'ha. È aperto proprio ieri, la 60esima edizione appunto del Montreux Jazz Festival, con questo show evento curato da lei, con sul palco non solo lei e i suoi cari musicisti, no? Ma anche con una certa Alicia Keys. Va bene.

0: Your husband is coming.
1: Non c'è niente da fare. Ray è veramente troppo forte. Tra l'altro ha anche origini svizzere. Quindi noi siamo ulteriormente felici della sua partecipazione anche al Montreux Jazz Festival, ma anche soprattutto alla sua possibilità di diventare sempre più famosa. E volevo dirvi un'altra cosa.
2: State calmi e scortati.
1: Ma stai tranquillo, non è che glielo devi dire, perché ho capito che...
2: Quando spacca veramente, gente dipende per un
1: ma basta, lasciami in pace. Stavo dicendo che il suo ultimo album, direi, si chiama... Non che io lo direi, è proprio Ray, l'album... della persona cantante Ray, si chiama This Music May Contain Hope. Ecco, un album che vi consiglio, se siete degli appassionati di vinili, eccetera, ma anche semplicemente di musica, innanzitutto di ascoltarlo, perché è proprio un viaggio. Sembra di stare a teatro e vedere magari un'opera teatrale mentre si ascolta proprio tutto l'album. Ma se siete appunto appassionati di vinili, lo dico perché appunto ho avuto l'opportunità di comprarlo e di averlo sotto mano. È veramente spettacolare come è stato gestito tutto il packaging, da la copertina principale ma anche a il libretto al suo interno, che è fatto un po' come quei libretti quando vai a vedere un'orchestra dal vivo, con scritto tutto quanto al suo interno come se fosse un'opera, come se vai a vedere l'opera, eccetera eccetera. Ecco, veramente un viaggio, non solo per l'udito ma in quel caso anche per gli occhi, ed è proprio un'esperienza tutto tondo che è bello ci sia ancora nel 2026 tutta questa attenzione non solo alla musica ma anche al contesto, al contorno.

Robin Tiki, T.I., Pharrell Williams. No, non sono più loro questi. Quella... dammi un po'... Ah, oh, grazie. Quella di prima era Blurred Lines del 2013. Qui andiamo un po' indietro nel tempo, 1977, Marvin Gaye con Got to Give It Up. C'è un qualcosina, no? C'è quella

0: l'arte suprema che il brano copia l'atmosfera, il groove, alcuni elementi compositivi proprio di questo pezzo che c'è in sottofondo. E allora parte la causa per violazione di copyright e Tiki inizialmente dice, no, non Tiki, Tick Robert, vabbè, avete capito, dice che il pezzo era ispirato a Marvin Gaye. Poi, sotto giuramento, e qua secondo me lui è un genio pazzesco, ma proprio folle, dice che ha esagerato e che spesso era ubriaco e fatto in quel periodo. E fa, no, ma non è colpa mia, ha fatto tutto Pharrell, io non ho fatto niente, io me ne lavo le mani, guardate lui, guardalo, guarda come si nasconde. E niente, Pharrell anche lui dice che in realtà si è solo ispirato al feeling, no, e non alla melodia, alla struttura in modo copiato, però la giuria ha detto hanno detto che hanno dovuto versare dei soldi. Non è vero che voi non l'avete copiato, l'avete copiato, smettete di dire scemenze. E quindi 7,4 milioni di dollari di danni complessivi a favore degli eredi di Marvin Gaye, tra danni diretti e profitti da restituire. Insomma, vedi, un altro è andato lì e ha detto, no, io ero ubriaco e fatto, cosa volete da me? Mica è colpa mia, è colpa del mio amico, ma dai.
1: Tutto a posto?
0: No, mi sa che non è tutto a posto.

un uomo entra in un caffè. Buongiorno a tutti da Herbert Cioffi, mi sentivo di dire questa cosa e l'ho detta, non ho dato ascolto ai miei freni e va bene così. Comunque, dopo Con la pesce di Martino ci spostiamo nella nostra cara nazione perché è arrivato il momento di presentarvi il brano MX3 Tutti per Uno di questo mese! Eh sì, perché come ogni mese, sapete, vengono fatte delle proposte dalle terze reti della SSR, insomma, e viene scelta tra una di queste proposte un brano, una canzone, che poi diventa l'MX3 Tutti per Uno e che quindi viene poi proposta all'unisono da tutti quanti in tutta la Svizzera, e quindi tutti passano almeno un po' di volte questo pezzo per almeno un mese. Ecco, quindi innanzitutto voglio ricordare che se siete dei musicisti, se fate musica o conoscete qualcuno che fa musica, potete condividere il sito mx3.ch, che è appunto il sito dove le radio della SSR vanno a cercare i nuovi talenti, a scovare la nuova musica svizzera locale e quindi poi a passarla anche in radio e magari diventare poi, se tutto va bene, se il pezzo è valido, se per una serie di cose fortunate finisce all'occhio e alle orecchie di chi può poi fare le proposte, ecco che potrebbe diventare l'MX3 Tutti per Uno. Non è che si va a scegliere quello perché è famoso, perché è già conosciuto, no, si sceglie il valore dell'arte della musica. E quindi oggi ci ascoltiamo i Soft Loft. Loro sono direttamente, arrivano dal cantone Argovia, sono questa band formata da Jorina Stam, Sarina Schmid e poi anche Lucas Kupert, Simon Boss, scusatemi, è Marius Meyer, e tutti insieme appunto fanno parte di questo collettivo che da un po' di anni, insomma, è riuscito a crescere particolarmente bene. Sono fatti un po' di giri, un bel po' di festival, non solo nazionali ma anche internazionali, insomma europei, e hanno pubblicato questa If You Want It, una ballata indie folk un po' malinconicina che, insomma, ti può creare un po' di confusione, quella confusione affettiva che puoi provare solo quando hai, o perlomeno solitamente si prova quando si hanno 20 anni, si compiono i 20 anni. Ecco, insomma, loro arrivano, fanno questo pezzo e riescono a colpirti, e speriamo che lo facciano anche con voi all'ascolto come l'hanno fatto con chi è riuscito a scegliere questo MX3 Tutti per Uno di luglio.

0: Dai, se lo merita. Soft love. If you want it. L'MX3 tutti per uno per il mese di luglio.
1: C'è un po' la sibilante.
0: Sì. Yeah, baby.

0: Pannolini pannolosi, con 5 strati ultraassorbenti, questi nuovi pannolini tengono dentro tutto. Pipì, capricci e persino il caos. Pannolini pannolosi, morbidi fuori, imperturbabili dentro.
1: Calmi e scortati.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Ma che bello questo nuovo pezzo di Madame. Buongiorno a tutti quanti, le 16 un minuto, Paltrax con voi ancora per un paio d'ore. E quindi diamo uno sguardo alla meteo. Perché giustamente non basta guardare fuori dalla finestra, ma bisogna anche cercare di capire insieme a Meteo Svizzera che cosa accadrà. Vabbè, oggi fino a questa sera in tutto il paese è soleggiato e caldo, quindi qua forse bastava guardare fuori dalla finestra, ma per domani, per domenica, in tutta la Svizzera generalmente soleggiato, nonostante qualche cumulo pomeridiano sui rilievi, verso sera nelle Alpi orientali qualche rovescio isolato possibile. Temperature minime al sud tra i 16 e i 20 gradi, al nord sui 14, le massime saranno tra i 30 e i 32. Quindi non benissimo, però vabbè, lo sappiamo che fa sempre caldo, quindi idratatevi bene, mettetevi la crema solare che è importante. Traffico sulla maggior parte della rete viaria ticinese, mi piace ripetere questa frase, la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare, quindi molto bene, adesso le notizie.
0: 3 News.
1: La morte di un sedicenne sta impegnando in queste ore la polizia lucernese, che sta tentando di ricostruire le cause del decesso. Il ragazzo è stato ritrovato esanime all'alba di oggi in un bosco di Willisaune. Per il momento si ipotizza un incidente la cui natura non viene ancora precisata. Per la pagina estera, in corso da questa mattina a Teheran il pellegrinaggio in onore del defunto Ayatollah Khamenei, guida suprema dell'Iran fino alla sua morte 4 mesi fa nei bombardamenti di Israele e Stati Uniti. Il paese sta osservando 6 giorni di lutto, mentre la cerimonia funebre vera e propria è prevista giovedì nella città di Mashhad. Infine, diversi giornalisti sono rimasti feriti nella città tedesca di Erfurt durante le proteste contro il congresso del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. La presenza dell'AfD sta infatti provocando disordini, almeno 20.000 i contestatori.

spinge, spinge sempre di più. Invece musica dei giorni nostri, quelli proprio odiernissimi, c'è una certa Alice Bisi. Se non vi dice nulla, non preoccupatevi, ve lo spiego io. Grazie. Meno? Di più? Grazie. Meno? Di più? Bravissimi! Niente, lei è una cantautrice producer nata a Firenze nel 1996 che insomma nelle colline toscane, tra quelle e la sua cameretta, è riuscita a crearsi una vita artistica, ma non solo lì, perché lei è stata sì anche a New York, insomma una che ne sa. Il suo nome per la quale viene conosciuta di più si chiama, cioè sarebbe Bert con due H finali. Ecco, ha esordito nel 2016 e poi da lì piano piano, ma molto piano, è andata in vari festival, ha suonato anche al Miami, che non è a Miami ma è il Miami a Milano, e da lì ha portato sempre tanta voglia di scrivere e la sua musica sempre a più persone possibili. Ecco, ha pubblicato quest'anno un nuovo brano che si chiama Più in alto, oltretutto contenuto all'interno del disco, dell'album Senza fiato, che le dà ulteriormente credito. Cioè questa ragazza molto probabilmente, se continua così, perché poi non sai mai cosa succede, ma ha tutte le carte in regola per diventare qualcuno che magari riusciremo a sentire molto più spesso con i nuovi singoli. Più in alto, Bert.

di Paltrax. Vabbè, mi avete riconosciuto, è inutile che vi dico sempre il mio nome. È forte. Ma anche questo è forte. Cioè, lui era anche prima che cantasse da solo. Poi da solo lui ha svoltato. Gli altri no, ma lui sì. Let me entertain you, Robbie Williams.

0: Allora te lo lasciamo fare, facciamo in modo che tu ci intrattenga fino a quando vuoi, caro Robby. Che te devo dire? Per chi non avesse vissuto gli ultimi 30 anni, possiamo raccontarlo, possiamo dirlo, che tu è entrato nei Take That nel 1990. Questa è la band della quale faceva parte, i Take That, prendi, com'è che i Take That?
1: Piatelo.
0: Vabbè, prendi questo, piatelo, va bene. Fatto sta che, insomma, con loro lui, diciamo che come cantante nasce e cresce in un qualche modo, e al 95, solo 5 anni dopo, si è detto: oh, mi sa che qua posso fare tutto da solo. E aveva ragione. Però i Take That non è che hanno smesso per sempre di esistere, anzi, proprio ieri, venerdì 3 luglio 2026, hanno pubblicato questo nuovo singolo che si intitola Sweet July. Ecco, non lo so, cioè è un singolo che va bene, vi consiglio di ascoltarlo, però non è qualcosa di folle, cioè non è uno di quei pezzi che dici: cavolo, che bello che sono tornati Take That. Anzi, è uno di quei pezzi che dici: ma aspetta, ma questo pezzo qua è uno che gli era avanzato negli anni 90, hanno deciso di rifarlo nel 2026, o stanno facendo una roba nostalgica, com'è, la promozione nostalgia, il progetto nostalgia, per riuscire a riprendere i fan che ormai si sono persi da una trentina d'anni praticamente. Vabbè. Li lasciamo lì e vediamo se poi effettivamente questa band senza il caro Robby riuscirà a tornare in vetta alle classifiche.

0: It was almost love.
1: Va tutto bene con Fabio Rete 3.

Credo che questa sia la risposta alla domanda: ma può una persona di 67 anni godersi ancora la dance floor? Questa è la risposta. Beh, la devo tradurre? Credo sia sì la risposta, quindi.

canzone uscita sua è all'interno di questo disco e adesso abbiamo passato proprio un pezzo di questo disco che comunque vale la pena ascoltare, eh? Lei che ha deciso di fare qua, ecco, parlavo prima di effetto progetto nostalgia da parte di Take That, ecco, lei ha fatto un po' la stessa cosa. 15esimo album in studio, perché lei di album ne ha fatti 15, sono tantissimi. Tra l'altro, questo 20 anni esatti arriva, 20 anni esatti dopo da Confession on a Dance Floor. Allora, la produzione è tornata per l'appunto, proprio per fare questo ritorno alle origini, in mano a Stuart Price, che se non vi dice nulla è lo stesso del disco del 2005. E quindi lì ovviamente non ha fatto da solo, ci sono altre persone, le manine sulle basi, insomma in generale ci sono anche altre persone, non c'è solo Stuart Price, però proprio in questo caso loro hanno detto ma sì, ma riportiamola lì, e ovviamente con il consenso della cara Madonna che giustamente voleva ricreare questa cosa. Infatti in varie interviste lei ha detto più volte che insomma la dance non è superficiale, per quanto possa sembrare plasticosa. Per lei la pista, ve lo leggo, la pista è un luogo di identità fluida, reinvenzione, confessione, dove si può di nascondersi in ombra e creare un nuovo personalità. Brava. Comunque ovviamente qua rispetto al primo ci sono un po' più di pezzi super radiofonici, questo l'abbiamo sentito, Danceteria è uno dei pezzi che è stato scelto come singolo non solo per le radio ma anche per i vari portali di streaming, insomma funziona.

My Life. Possiamo dire che le Bühne, il signor Benson. Perché lui è Benson Bühne. Ma adesso... No, mettila via quella roba lì. Non ho detto che devi prendere. Non è che se senti questa cosa, allora per forza devi tirar fuori quella roba. Mettila via. Eh? Oh, grazie. Allora, parliamo di un artista che oggi compie gli anni. Complimenti, perché ogni volta, secondo me, bisogna fare i complimenti perché compie gli anni. Comunque, hai resistito un altro anno alla vita, che è importante. Lui nasce il 4 luglio del 1977 a Marsala e oggi festeggia 49 anni. Sto parlando di Albo Rosi. Albo Rosi, cresciuto a Messina, poi dopo si è trasferito a Kingston in Giamaica, ha assorbito completamente il genere proprio alla fonte dopo questa esperienza con i Reggae National Tickets in Italia e diciamo che tuttora possiamo dirlo tranquillamente è uno degli artisti italiani più rinomati per il genere, questo è sicuro, le sicure. Allora voglio dirvi semplicemente che appunto Albo Rosi, essendo uno degli artisti tra i più famosi in Italia, suona spesso anche vicino alla penisola italiana, cioè in Suiza, sì, proprio da noi. Vi devo dire che la prossima tappa elvetica che è stata fissata per lui è il 19 luglio a Pfäffikon e quindi, beh, se volete andate a cercare, solo mancano un paio di settimane, secondo me qualche biglietto c'è ancora. Allora, per lui spero di no, che abbia già fatto sold out, però per voi spero di sì, perché magari ve lo siete perso, adesso dite, ah, potrei...

che non continuo perché per me è un po' Boris della la serie televisiva, che vabbè, chi ha già visto Boris capirà che dai, ecco, probabilmente anche Shakira e Burna Boy hanno visto questa serie, sono appassionati e hanno deciso di chiamare questo brano per i mondiali di calcio di quest'anno. Dai. Tra l'altro la canteranno, a me sembra di sentirla comunque relativamente poco questa canzone, se non in diretta radiofonica, la canteranno proprio nello show dell'intervallo della finale, dove ci sarà anche Madonna che abbiamo sentito prima, e pure i BTS. Chissà se Madonna porterà uno degli ultimi pezzi del suo ultimo album appena uscito, oppure qualcosa di più classico, di più riconoscibile. Comunque mi è stato mandato proprio stamattina, erano le 4 del mattino in Cile, se non vado errato, mi è stato mandato un video da un amico che si ritrovava a vedere una imitatrice di Shakira che cantava. Ma che ti devo dire? Era pessimo. Non voglio rovinarvi le orecchie, quindi non lo farò, non ve lo faccio sentire. Però mi sono un po' informato. E lui ovviamente mi ha scritto ironicamente: è la migliore imitatrice di Shakira di tutto il Cile. E poi ho scoperto che in realtà c'è un uomo che è il miglior imitatore cileno di Shakira. Se lo chiamano El Shakiro, non El Sharawi, El Shakiro. Che nel 2011 cantò Gitana con una voce identica a Shakira, che tra l'altro secondo me è proprio una di quelle voci che dà con la voce maschile, quindi più bassa, è più facile da raggiungere, un po' come Giusy Ferreri, no? Che tu fai quella voce un po' alla Kermit la rana e riesci a raggiungere quel tono vocale un po' particolare. Fatto sta che questo Rodolfo Burgos, riconosciuto come El Shakiro, secondo me vale la pena andare a cercarlo sul web, perché potrebbe farvi scattare almeno un piccolissimo sorriso. Lazza.

Zaza e la sua cenere. Chissà se anche lui è cresciuto sentendo questo uomo qua, magari guardandolo in televisione, molto probabile, quando faceva Il Principe di Bel-Air, ma magari anche musicalmente un po' di pezzi li ha sentiti. Questo è del 98, Miami, Will Smith.

Due violenti terremoti hanno scosso il Venezuela. Si tratta dei terremoti più potenti che il paese abbia mai subito da oltre un secolo. La situazione è drammatica per migliaia di persone che già vivono in condizioni molto precarie. La catena della solidarietà lancia un appello alle donazioni per sostenere la popolazione venezuelana in questa tragedia. Abbiamo bisogno di voi. Potete fare le vostre donazioni attraverso il sito catenadellasolidarietà.ch o presso uno sportello postale con la menzione Terremoto in Venezuela. E grazie, sin da ora, per il vostro aiuto.

0: Il signor Schulte, che non è Schulz come qualcuno si ricorda sicuramente Schulz. Vabbè, facciamo finta di niente, andiamo su un artista di casa nostra, perché, ma veramente di casa nostra, cioè qua è proprio chilometro zerissimo praticamente, perché ci avviciniamo, anzi ascoltiamo tra poco la voce di Gabriel Brogini.
1: Che è Gabriel Brogini?
0: Come fai a non sapere che è Gabriel Brogini? Scusami. Lui è uno dei Sim Plus, cioè lui è il primo, ma anche il secondo, cioè sono insieme i fratelli Sim Plus, Brogi sono i Sim Plus, lui è Gabriel, Gabriel che insieme a Ivan appunto facevano i Sim Plus, e lui ha deciso adesso di cambiare un po', di provare un'altra cosa, di sperimentare, e infatti non si chiama solo Sin o solo Plus, ma si chiama Kurakei. In questo caso, con questo nuovo progetto, insomma, ha iniziato e ha deciso di cantare in italiano e di fare qualcosa di un filo diverso rispetto ai Sin Plus. Ma non vi voglio dire niente, non voglio spoilerarvelo troppo, non voglio raccontarvelo troppo, voglio che sia lui, con la sua voce, con la sua intenzione, ad arrivarvi, a esprimersi, a farvi capire che tipo di progetto rispetto a quello che faceva prima col fratello ha portato con questo nuovo nome, che è Kurakei, tra Milano e il mare.
2: Tra Milano.

0: Radio Televisione Svizzera.
1: Buongiorno ancora a tutti quanti da Herbert Cioffi, le 17 e un minuto, un po' come quando siamo al Ciringhito.
0: 3.
1: Diciamo che ore sono.
0: Oh.

un Amy Winehouse dannata con questo brano Tears Dry on Their Own 2007, un brano che insomma uno dei tanti che sono usciti dalla sua mente anche dalle sue corde vocali e che ci ricordano ancora di quanto fu importante e immensa il talento di quest'artista che purtroppo però ci ha lasciato troppo presto. Cambiamo argomento e anche in questo caso, un po' come Kurakei, rimaniamo veramente a chilometro zero perché c'è un altro degli artisti di casa nostra che ha pubblicato un nuovo album qualche giorno fa, tre giorni fa perché era il 1° luglio, e Jan Genini, per l'appunto, lo salutiamo, torna con il suo secondo lavoro discografico a distanza di appena 6 mesi dal primo, da quello d'esordio. Cioè, possiamo dirlo, Jan, hai veramente tante cose da dire, cioè sei molto prolifico, cioè che bello, sei super creativo, e questo noi lo apprezziamo tantissimo perché vuol dire che se una persona ha tanto da dire lo esprime con l'arte, va sempre supportata in maniera positiva, perché appunto, cioè, altrimenti come puoi dare sfogo così tanto, insomma raccontare la tua vita, quello che vivi, quello che vedi, se non tramite l'arte, se quello è il tuo linguaggio? Beh, in questo caso lui lo fa, e lo fa doppiamente, in 6 mesi di distanza fa 2 album, direi che Figli delle sigarette, che è l'ultimo album, va ascoltato, arriva appunto a coronare questo percorso lampo nel gennaio 2026, pubblica Povero Uomo, accolto con insomma positività da parte di tante persone, è passato anche da noi a Local Heroes, quindi potete andare a ritrovare l'intervista sul nostro sito rsi.ch o cercate Local Heroes RSI su Google e sicuramente vi verrà poi portato, vi farà arrivare il link che vi serve per andare a scoprire non solo lui ma anche tanti altri artisti, e solitamente insomma è proprio il sabato, il giorno di Local Heroes, che adesso purtroppo è in pausa per l'estate come tutti i programmi, giustamente, ma tornerà. Fatto sta che noi ci ascoltiamo proprio il nome che dà la canzone che dà il nome anche all'album stesso, Figli delle sigarette, lui è Jan Genini su Rete 3.

Cambiamo genere musicale, perché adesso andiamo su qualcosa che conosco molto bene, perché faccio da un po' di tempo 4/4 insieme anche al mio caro Mattak, compagno di viaggio per quello che è, per l'appunto, quel programma legato alla musica rap. E tra l'altro annuncione, domani pomeriggio 15:17 portiamo un'altra cosa, si chiama Cool Tape, un nuovo programma di Rete 3 con me e Mattak, dove portiamo un po' di sound diverso da quello che sentite di solito. No, non è rap, ogni tanto ci sarà ovviamente, perché il rap è il nuovo pop, ma ci saranno un sacco di canzoni con il BPM un filo più elevato. Tra l'altro faremo anche un bellissimo DJ Sweat dall'ultima ora, quindi dalle 16 alle 17, un bel DJ set live domani di Swing Cat. Quindi io ve l'ho detto, segnatevi la data, ogni domenica 15:17 Cool Tape, e domani non so se siete pronti, non lo so, perché noi spero di sì, che saremo pronti. Sai che cosa? Vi faccio sentire la sigla. Volete sentire la sigla? Sì! Per farvi capire un po' com'è, eh?

Insieme al mio caro amico Mattak vi accompagneremo durante il pomeriggio con delle sonorità sì estive, ma anche con dei BPM un po' più elevati. Comunque torniamo a quello che stavo per dirvi, perché in scaletta ci sono degli artisti che mi piacciono moltissimo, non piacciono solo a me, piacciono a tantissime persone, tra cui un certo Eminem, che è cresciuto con la loro musica e che li ha anche ripresi in una copertina, e cioè l'album a sorpresa che pubblicò Eminem, Kamikaze si chiamava. La copertina era un omaggio molto esplicito al License to Ill del 1986, proprio dei Beastie Boys. E quindi perché non metterli? No, non li mettiamo. Appunto, lo facciamo, va bene, Beastie? Sì, i boys sono pronti. Beastie Boys con la loro sub.

apprezzato molto il riconoscimento pubblico da parte di questi, di questo, del rapper più influente della sua generazione. Ecco, così diciamo che è un po' più corretto, almeno non sbagliamo. Ecco, e possiamo anche dire che loro erano in tre inizialmente, qui erano ancora in tre, c'era pure Adam MC e Yauch, che però purtroppo è morto nel 2012, e quindi sono rimasti Mike D e D-Rock, e loro hanno potuto vivere, vedere insomma questa questo omaggio da parte del caro Eminem. Adesso andiamo a New York con Somber.

Questo è il suo nome, si chiama Shawn Mendes, quindi mi sembra carino. Comunque andiamo su un altro artista italiano che ha annunciato qualcosa di clamoroso. Neffa, senti, Neffa, e però ha detto ad un evento Party Like a DJ, questo che abituata ai miei sensi di colpa. E questo chi è? Alle bugie che mi ripetevo ogni Fabri Fibra. Ecco, Neffa ha deciso insieme a Fabri Fibra, dopo tanti momenti che hanno passato assieme, loro hanno iniziato nel 2002 a collaborare con Turbe Giovanili, un album abbastanza importante, anche album di debutto. Adesso aspetta che rimetto questo perché sennò non si capisce niente. Album di debutto da solista, da solista, non con gli Uomini di Mari, ma da solista. Fabri Fibra, il primo album che ha fatto da solo era proprio quello, dove all'interno c'erano tutte delle basi di Neffa, che Neffa scartò per un suo ipotetico album che non uscì mai, appunto, e quindi uscì quello di Fabri Fibra con quelle basi. Da allora loro hanno lavorato molto spesso insieme, Neffa e Fibra. C'era Panico, uno dei pezzi più famosi che hanno fatto poi insieme successivamente al 2002, quindi veramente in realtà molto tempo dopo. E proprio super super super recentemente è stato Fibra, è stato ospite nell'album Cane Randagio di Neffa, ma è stato detto proprio su un palco del Party Like a DJ che i due dovrebbero collaborare per un album insieme. Non si sa il nome dell'album, non si sa quando uscirà, ma si sa che i due hanno voglia, insomma, di fare musica insieme, e a quanto pare ci sono riusciti, e arriverà presto, a breve, immagino di sì, immagino quest'anno. Adesso Fibra ha pubblicato la Deluxe Edition di Mentre Los Angeles brucia, quindi probabilmente passerà un po' di tempo, anzi, e cambierà la nostra percezione. Neffa con Cambierà, ce lo ascoltiamo adesso.

0: E ci siamo.
1: Nevermind Music Fest, Long Lake Festival, Bellinzona Blues Festival, Valle Maggia Magic Blues. Dal vero, dal vivo, insieme. Nei luoghi della musica. Incontriamoci lì. rsi.ch/eventi

Alissa, Anderson .Paak, Can't Get Enough è il titolo di questo pezzo, direttamente dal film, dal lungometraggio K-Pops, che se non sapete di cosa stiamo parlando, la pellicola racconta la storia di BJ, un musicista americano, Decaduto, che è, alla fine Anderson .Paak, cioè lo interpreta lui, che pur di rilanciare la propria carriera si unisce a un talent show K-pop che sta fortissimo, no? Il K-pop ultimamente, a Seoul, e scopre lì in pratica che uno dei concorrenti emergenti è il... Ma ve lo posso dire? Non so se ve lo posso dire. Se lo volete vedere, dopo sembra una cosa che vi sto per spiegare tutto. Vabbè, non ve lo dico. Quindi rimaniamo così. Vabbè, racconta la storia di BJ, musicista che va, vuole fare il K-pop e scopre qualcosa di clamoroso. E poi da lì succedono tante altre cose. Ma non parliamo solo del lungometraggio, parliamo proprio di questo pezzo, perché Anderson .Paak è uno tipo abbastanza importante. Ho avuto anche l'opportunità di vederlo live. Se avete la possibilità, vi piace la musica, vi piace anche quello che fa lui, ha collaborato anche con Bruno Mars, Silk Sonic si chiamava il gruppo, ha fatto tantissime cose da solo, lui è sia un cantante, un rapper, un batterista, cioè fa veramente tante tante cose, un artista tutto tondo, ha vinto 9 Grammy, quindi direi che insomma non è proprio scemo, e nel 2026, insomma quest'anno, lui è riuscito anche a debuttare in questo caso come regista. E quindi non solo ha fatto la musica, non solo ha fatto il protagonista, ha fatto pure il regista. Ma che gli devi dire? Cosa gli puoi dire a questo? Niente. Party rock. Con te Party Rock, no, Party Rock Anthem. Questo è il titolo del brano che ci stiamo per ascoltare, uno dei pezzi che nel 2011 facevamo.

hit che era questa, mamma mia. Ho praticamente il fiatone ormai. Non si può stare fermi quando sente sta roba. Soprattutto se l'hai sentita quando tu eri un pischillo. E quindi ha un valore ancora più grande. Allora, vi parlavo del ballo shuffle, infatti loro dicono everyday I'm shuffling. Esattamente, è un ballo che è anche più conosciuto come il Melbourne Shuffle. Diciamo che, come ve lo posso spiegare, sono movimenti è tipo trascinare i piedi. Facciamo finta che stiamo facendo il moonwalk, no? Quindi il passo inventato da Michael Jackson, che va indietro, no? Che ti muovi indietro, ma fai questo effetto molto ottico che ti permette di sembrare che stai camminando in un'altra maniera. Insomma, interessantissimo. Ma in questo caso tu fai, alzi la gamba, allunghi la gamba destra tenendo giù la gamba sinistra, appoggi la gamba destra, tiri sulla gamba sinistra e vai così, tipo cammini sul posto. Possiamo dirlo in questa maniera: fai scivolare i piedi e cammini sul posto a ritmo di musica, no? È super stiloso quando impari a farlo, perché all'inizio la coordinazione non è facilissima, ma poi vabbè, magari c'è chi è portato e in 3 secondi lo impara. Ammetto che ai tempi in cui ho provato, proprio perché usciva questo pezzo e lo vedevo dappertutto, loro infatti sono stati il gruppo che ha permesso a questa mossa di diventare particolarmente famosa. Ricordo che insomma la coordinazione non era proprio facilissima da gestire per ballare lo shuffle. Ma che fine hanno fatto i cari LMFAO, che erano, se non vado errato, zio, giusto? Redfoo e suo nipote Sky Blue. Ecco, loro due si sono sciolti nel 2012, quindi in realtà veramente pochissimo tempo dopo, un annetto dopo il grande successo di Party Rock Anthem. C'era anche I'm Sexy and I Know It. Insomma, loro erano belli creativi, spaccavano di brutto, poi super divertenti da vedere. Fatto sta che dopo un anno neanche, non si sopportavano già più, quello si sa, in famiglia non sempre si riesce ad andare d'accordo. E quindi cosa è successo? Un po' di anni dopo, nel 2016, il nipote Sky Blue ha accusato lo zio Redfoo di avergli sottratto tutti i diritti, le royalty, no, del gruppo degli LMFAO, se l'è tenuta solo per lui tramite azioni legali. Appunto, Sky Blue è andato ad attaccarlo e insomma non si è ben capito come è successo tutto, insomma oggi, tutt'oggi sono molto lontani da qualsiasi cosa, i loro social non vengono praticamente più aggiornati, nonostante il legame di sangue che hanno i due, quindi zio e nipote, che giustamente sono ancora uniti per quello, non hanno più collaborato assieme musicalmente, ecco. E quindi vediamo, magari torneranno mai, se fanno pace secondo voi, tornano a portarci nuova musica i cari LMFAO? Ma adesso un pezzo, ecco, voglio sentire la vostra su questo. Sì, 079 873 8073. Io ho un parere che non riesco a capirlo. Il nuovo pezzo di Gianna Nannini, che non è nuovo, ma è nuovo, America con Marrakesh. Io voglio sentire la vostra, perché sono un grande fan del rap, sono un grande fan di Gianna Nannini, mi piace America, però boh, non la capisco sto pezzo.

0: Gianna Nannini e Marrakesh, America Inc. Allora, facciamo una breve virgola ancora sugli LMFAO, perché mi avete scritto, li ho visti, Oscar, ciao, li ho visti dal vivo nel 2012 a Milano per la prima volta, un concerto, in un concerto mi sono sentito vecchio, ero circondato da ragazzini con le mamme, sono stato invitato, altrimenti non sarei mai andato a un concerto del genere. C'è da imparare anche da loro, diciamo che la musica è l'ultimo posto, infatti erano molto estetici e forse musicalmente non è che fossero questi geni, però sono riusciti insomma a spopolare particolarmente con appunto i pezzi che vi ho citato prima. Torniamo a noi, anzi torniamo a Gianna Nannini e Marrakesh, che hanno pubblicato questa America Inc. Ecco, non lo so, non lo so, cioè che è un pezzo, l'originale è talmente bello che questo personalmente faccio fatica a comprenderlo. Tra l'altro anche la scelta di Marrakesh capisco, perché Gianna Nannini è molto fan di Marrakesh, più volte in varie interviste ne ha parlato molto bene, ma da come parte Marrakesh, adesso vi dico, immaginatevelo con la voce di Achille Lauro, sentilo, Achille Lauro però, immaginati Achille Lauro.
1: Sexy ci facevi sognare, sì? Eri libera ed aperta, ti venivo a trovare,
0: Oh sì. È Achille Lauro. Cioè, se fosse stato Achille Lauro, sarebbe stato perfetto. A questo punto, almeno acusticamente, meglio di Marrakesh come ascolto. Ma, perché esiste questo brano? Perché nel 2026 Gianna Nannini celebra 50 anni dalla pubblicazione del suo primo album omonimo, e quello che appunto l'ha consacrata come rocker europea per eccellenza. E in questo caso, America Inc. è il primo capitolo di questo progetto nuovo che si chiama Gianna Gold, che appunto prevede 2 anni di musica, concerti dedicati proprio a questo mezzo secolo di carriera. Sappiamo che appunto America, l'originale, è stato talmente iconico che lei ha detto, ma sai che cosa, lo riprendo, lo ripubblico, gli do un po' una nuova vita. Infatti hanno rifatto la base, hanno rifatto la batteria, hanno rifatto praticamente tutto, cerchiamo sopra pure Marrakesh, insomma in generale lo rifaccio e vediamo cosa, diamo una nuova vita a questo pezzo. Boh, non lo so, questa è la loro scelta, noi la accettiamo così com'è. Adesso un brano che ha fatto parte di uno dei film d'animazione che più mi è piaciuto, Still Fly Like an Eagle.

Vediamo se mi ricordo ancora come si fa. Diceva il caro Michael Jordan all'interno di Space Jam. Che se piace il basket a qualcuno, molto probabilmente almeno il primo Space Jam l'ha visto e l'ho apprezzato. Il secondo, ecco, stendiamo un velo pietoso. Comunque, Fly Like an Eagle non è una canzone originale di Seal, ma di, della Steve Miller Band del 1976, che poi dopo questa appunto è stata reinterpretata da lui 20 anni dopo, proprio per, solo esclusivamente per Space Jam. Una cosa curiosa riguardo al pezzo che magari non tutti sanno, l'originale, la primissima versione live del 73 di questo brano parlava proprio di una fuga da una riserva indiana americana. Poi dopo questa cosa è stata cambiata nel testo definitivo del 76, quindi 3 anni dopo, proprio perché così almeno riusciva a uscire in maniera un po' più semplice e passare anche nelle radio in quei tempi. Tra l'altro c'è dentro anche un omaggio nascosto a Sleeping in Darkness dei War, con questo riff di chitarra che Steve Miller aveva già usato anni prima in My Dark Hour. Insomma, vabbè, tante belle cose all'interno di questo brano che per l'appunto è riuscito a sopravvivere per un sacco di anni, e appunto addirittura dal 73 in live, dal 76 poi ufficialmente fino ai giorni nostri, ancora viene riconosciuto, ancora viene cantato, ancora ti dà quelle vibes giuste. Beh, un po' di più probabilmente con questa versione del 96 riguardo al basket, a Space Jam, ma comunque uno di quei brani che, come tante perle che sono state fatte negli anni, rimane e riesce a resistere al tempo.

0: E chiudiamo le 17 con Bresh da Dio.
1: Radio Televisione Svizzera.
0: Arriviamo alle 18, un minuto quasi due. Prima di leggervi meteo, traffico e notizie, volevo salutarvi, innanzitutto augurarvi uno splendido weekend. Noi ci risentiamo domani pomeriggio dalle 15 fino alle 17 con Cool Tape, questo nuovo programma che insieme a Mattak faremo e che andrà a esplorare varie sonorità, tra cui quella della house music. Diamo uno sguardo alle previsioni. Fino a questa sera in tutto il paese soleggiato e caldo, e domani in tutta la Svizzera generalmente soleggiato nonostante qualche cumulo pomeridiano sui rilievi. Verso sera nelle Alpi orientali qualche rovescio isolato possibile. Temperature minime al sud tra i 16 e i 20 gradi, al nord sui 14 massime fra i 30 e i 32. Le traffic sulla maggior parte della rete viaria della Svizzera italiana, la circolazione è fluida e non ci sono particolari disagi da segnalare, quindi tutto bene quello che è sulle strade.
1: Tre news.
0: Una rapina che ha coinvolto minorenni è avvenuta ieri sera in Ticino ai danni di un distributore di benzina situato a Bironico. Inizialmente la polizia ha fermato un 19enne svizzero e un 18enne italiano residenti nel Luganese. Questa mattina invece altri giovani sono stati arrestati. E sempre ieri sera un giovane è stato aggredito da alcune persone in un locale pubblico a Breganzona, lo comunica la polizia ticinese confermando la notizia pubblicata questo pomeriggio da Ticino Online. Secondo una testimone, la vittima, che si trovava sulla terrazza di un bar in piazza Cinque Vie, sarebbe stata picchiata in modo cruento. Non si conoscono le ragioni dell'aggressione, a causa della quale l'uomo è stato soccorso dal personale sanitario. Infine, nel canton Lucerna si indaga sulla morte di un ragazzino di 16 anni ritrovato senza vita all'alba di oggi in una zona boschiva di Villisau. Per il momento si ipotizza che il giovane sia rimasto vittima di un incidente.

0: Rete 3 Sport.
1: Iniziano gli ottavi di finale ai mondiali di calcio, ben ritrovati da Lorenzo Boscolo. E allora alle 19 a Houston, Canada-Marocco, seguito alle 23 da Francia-Paraguay, si gioca a Filadelfia. In Formula 1 usciamo subito dai mondiali, Kimi Antonelli piglia tutto, vittoria nella sprint e pole position conquistata per il Gran Premio di Gran Bretagna. In programma domani, il leader del mondiale con la sua Mercedes ha vinto la sua prima gara sprint davanti alla Ferrari di Lewis Hamilton e alla McLaren di Lando Norris, ma non è finita perché il 19enne poche ore dopo ha conquistato anche la pole position sul circuito di Silverstone e la pilota della Mercedes ha preceduto le Ferrari di Charles Leclerc secondo e di Lewis Hamilton terzo, quarta l'altra Mercedes guidata da George Russell. Domani in programma ci sarà il Gran Premio vero e proprio. Wimbledon, sorprese in campo femminile con la numero 2 e 3 eliminate, la kazaka Elena Rybakina ha perso e nettamente in 2-7 a 7-6-6-1 dalla belga Mertens, fuori anche la numero 3, ossia la polacca Iga Świątek, estromessa in 2-7 dalla filippina Eala 7-6-6-2. Intanto Serena Williams ha gettato la spugna: mi si spezza il cuore dovermi ritirare dal doppio, tornare a gareggiare è stato un dono, ho fatto tutto il possibile per essere pronta, ma purtroppo il mio ginocchio non è ancora pronto per gareggiare. Così in un post sui social Serena Williams ha dunque annunciato la sua rinuncia al torneo di doppio di Wimbledon.

Benvenuti a Sunday Disco Society, sei con DJ Nick qui su Rete 3, preparati per un'ora di musica non-stop di house, new disco, funk, soul, da 1964 fino ad oggi. Let's get started, this is HP Vince with Oh My Love, the original mix. Stay tuned, lots of great music ahead.

You're in the mix with DJ Nick, qui su Rete 3. That's just how we like it. Something old, something new. A little bit of a revival, a little bit of a remix. A few samples in there as well. Our next one is from Tommy Glasses, Francese. Cresciuto nella sud di Francia. Un po' giovane, però c'ha music nella sangue. Lui ha firmato il suo primo contratto a 17 anni. This is Time, the extended mix.

Sunday Disco Society, ragazzi. Il prossimo brano viene da Moose T, produttore tedesco, uno dei nomi più rispettati della scena House Europa. Ma la vera storia di questo brano è Kathy Brown, soul singer americana, South Carolina, cresciuta nel gospel. In 2023 è stata una malattia grave e questo brano è sul ritorno nel studio. This is I'm Gonna Make It, Moose T, Kathy Brown, Revival House Project, The Club Mix.

which samples Walkman di Casso, un classico italo disco dell'anni 80. Think it's time to turn the radio up. You're in the mix on Rete 3. This is Sunday Disco Society. Io sono DJ Nick.

The track we just heard with that great carnival energy house music was Samba. Anche quello brano da 2026 quest'anno, ragazzi. Da Zico and Karim Nas. Da Londra e Parigi. Però cantato in portoghese, ovviamente. E questo prossimo fa un'espansione da Brasile a America. Da nostro orecchio. Questa è Nina Simone, like you've never heard her before. This is Mock Ack, Sea Line Woman, and it's the Mock Ack Mix. You're on Rete 3.

0: Il recensore, a cura di Ale De Bono.
1: Procrastinare, ovvero rinviare di continuo, pensare ogni giorno che domani sia meglio, non è una volontà, è una condanna. Del rinvio seriale si è vittime. Non a caso, tra le cause del procrastinare perpetuo, non si leggono allegria, spensieratezza o leggerezza, bensì paura dell'insuccesso, difficoltà a gestire le emozioni negative legate al compito da svolgere, profonda pigrizia, perfezionismo. Il procrastinatore ossessivo è bravissimo a compilare agende, purché partano da domani, ed è abile a calcolare i tempi di realizzazione, soprattutto se il risultato finale fa sì che possa non pensarci oggi. Tutto alimenta un rinvio, dal rumore insignificante, ai social network, al procrastinatore stesso, che se ne esce vivo, la prossima volta si sentirà forte del suo successo per ricominciare a rinviare. E il suo peggior alleato è il frigo, quel dannato portale illuminato che ad ogni tentato inizio ti chiama, suggerendoti di colmare il vuoto con il cibo. Già, perché una giornata procrastinata solitamente si chiude con insoddisfazione, sprazzi di senso di colpa e la sensazione di aver accumulato vuoto, il nulla raccolto in quel tempo liberato. Che a osservarlo, in tutto il suo ingombrante niente, ti fa dire basta, fine, non rinvierò mai più, da domani.

0: Character. I personaggi che hanno fatto la storia dello sport, raccontati da Federico Buffa.
1: Quando andate al Maracanã di Rio de Janeiro, tutto vi porta a un nome. Edson Arantes do Nascimento, meglio conosciuto al secolo come Pelé, il più grande di tutti. La cosa divertente non è tanto andare a guardare gol per gol, anche perché ci vuole un po', ne ha segnati più di 1200. È la frase che un giornalista brasiliano ha detto di lui, ovvero sia, non è solo aver segnato oltre 1200 gol, è segnarne uno come i suoi che fa veramente la differenza. Davanti allo spogliatoio da cui uscì prima di segnare il millesimo, che segnò su calcio di rigore al Maracanã, c'è proprio la targa, uscì da qua. Ora però vi voglio raccontare un episodio degli anni 60 che lo riguarda, il grande Santos degli anni 60, due volte campione del mondo. Si gioca una partita contro il Noroeste, a Baru. L'arbitro è quello che in Brasile viene chiamato un gavetta, ovvero sia ha preso i soldi da una delle due squadre e non dal Santos, che ovviamente è molto più forte. Calcio d'angolo per il Santos, batte Pepe, segna di testa Pelé, normale, ne ha segnati una marea così. L'arbitro dice no, c'è qualche cosa che non va. Cosa che non va? No, non devi mica fischiare sul calcio, no, si rifà. Ribatte Pepe, risegna di testa Pelé. A questo punto l'arbitro dice no, la palla era fuori dalla mezzalunina. Non è così regolarmente battuto un calcio d'angolo. Quelli del Santos sono fuori dalla grazia di Dio. Terzo calcio d'angolo, ribatte Pepe, Pelé segna di testa. L'arbitro fa, raga, gol. Mentre andava verso il centro del campo, si avvicina al capitano del Noroeste e gli fa: ma secondo lei, con quello là, anche se qualcuno gli ha dato i soldi, basta?

0: parzialmente scremato presenta
1: Lasciami andare subito a prendere una telefonata. Pronto?
2: Ma non ti sentiamo, cara. Ti sentiamo malissimo. Ti sentiamo proprio male. Buttala giù, è pronto.
3: Pronto.
2: Ma non è lei. Ma dai, non funziona.
1: Pronto.
2: Pronto.
1: Pronto? Ma che succede oggi? Pronto?
4: Pronto?
1: Ale!
2: Ti farò 12 domande, 45 secondi di tempo per rispondere. La risposta è sempre solo una singola parola che inizia con la stessa lettera. In questo caso la lettera A. Esce dal rubinetto.
4: Acqua.
2: Gelata diventa ghiaccio.
4: Acqua.
2: Forma il mare.
4: Acqua.
2: La usiamo per lavarci.
4: Di solito l'acqua.
2: Spegne il fuoco.
4: Acqua.
2: Bagna la spiaggia.
4: Acqua.
2: A 100 gradi evapora.
4: Acqua.
2: Ti disseta.
4: Acqua.
2: Scorre nei fiumi.
4: Acqua.
2: La tiri dopo aver fatto i bisogni.
4: Acqua.
2: Ne scorre sotto i ponti.
4: Acqua.
2: Canta mio diva del pelide.
4: Acqua.
2: No! No! Canta mio diva del pelide. A chi?
4: A chi?
2: Sì! Sì!

0: Radio Giornale.
1: Buonasera da Lino Bini. Al via in Iran i funerali dall'Ayatollah Ali Khamenei. In pagina le considerazioni della nostra inviata. Intanto continua il dialogo tra Teheran e Washington alla ricerca di un'intesa. Intesa che metta fine al conflitto. Nuovi negoziati dall'11 luglio in Pakistan. Nuovo furto in un'armeria in Svizzera, questa volta malviventi in azione a Sion, 7 persone finite in manette dopo un importante caccia all'uomo della polizia vallesana. La decisione del governo ticinese di affidare la gestione della navigazione sul Lago Maggiore alle FARC continua a far discutere, ma c'è chi la sostiene, in particolare la sezione sopracenere di Hotellerie Suisse. Per lo sport, mondiale di calcio, il Marocco sconfigge il Canada per 3-0 e si qualifica per i quarti di finale, dove incontrerà la squadra vincente tra Francia e Paraguay in campo questa sera. In primo piano questa sera la cronaca internazionale, quanto sta avvenendo in Iran, dove nelle scorse ore, nella capitale Teheran, un'immensa folla ha reso omaggio all'Ayatollah Ali Khamenei, ucciso 4 mesi fa in un attacco israelo-statunitense. Nella grande moschea della capitale è stato esposto il feretro avvolto nella bandiera iraniana. Il rito durerà 6 giorni e si svolgerà in 5 città sante sciite. Tra i fedeli, molte le incitazioni alla vendetta contro gli Stati Uniti. Allora sentiamo il racconto raccolto dai colleghi di Serie Sera della nostra inviata Naima Chicherio.
2: Questo è un funerale molto composto, però traspare la sofferenza delle persone in ogni angolo della città. Ieri sera, di fronte all'abitazione di Khamenei, c'erano donne che piangevano aggrappate al portone, a ciò che ne rimane. E allora ho provato a chiedere loro: ma che cosa rappresentava la guida suprema per voi?
3: Sayyed Ali Khamenei, many of us call him Apa.
2: Molti di noi lo chiamavano padre, mi ha spiegato una ragazza arrivata da Isfahan che parlava inglese. Padre come il padre della nostra nazione, ed è esattamente ciò che era, un padre per noi ma anche un nonno. Gli eravamo tanto vicini, lo amavamo davvero di un amore profondo. La dimensione politica non è mancata e devo dire specialmente dalla parte degli uomini. Molti di loro sono venuti a parlare con noi spontaneamente ed erano proprio arrabbiati. Questi non sono giorni di lutto e basta. Questo ragazzo ad esempio mi ha detto: oggi vogliamo innalzare la bandiera della vendetta per il martirio di Ali Khamenei, giuriamo sul suo sangue che vendicheremo i crimini di Donald Trump e di Benjamin Netanyahu. Alcuni di loro hanno lanciato appelli ai cittadini dei paesi occidentali dicendo: ribellatevi ai vostri governi criminali, fate la rivoluzione così come l'abbiamo fatta noi nel 1979. Si rivolgevano soprattutto agli Stati Uniti, infatti sono poi partiti i classici cori con morte agli Stati Uniti, morte a Israele. La parola vendetta oggi è stata pronunciata veramente molte volte. Non ho però potuto chiedere cosa intendessero per vendetta né come intendessero attuarla, però mi è stato poi spiegato che per molti sciiti la vendetta non è qualcosa di personale, qualcosa a cui pensa il comune mortale e che mette poi in atto. È qualcosa che verrà compiuto quando tornerà il Mahdi, ossia il Messia, e ci penserà poi lui a vendicare tutti i torti subiti sulla terra.
1: E rimaniamo in qualche modo in tema, visto che al termine della cerimonia funebre, che come detto durerà diversi giorni, 6 giorni per la precisione, riprenderanno i negoziati tra emissari statunitensi e iraniani per mettere fine al conflitto che è seguito proprio con la morte della guida suprema iraniana Ali Khamenei. Trattative che riprenderanno l'11 luglio in Pakistan, ancora non è noto se in forma diretta o indiretta. Tra le questioni aperte ricordiamo il programma nucleare iraniano, le sanzioni contro Teheran e i suoi beni congelati, oltre alla gestione futura dello stretto di Hormuz. Nella città tedesca di Erfurt non sono mancati momenti di tensione e scontri, con anche diversi giornalisti feriti, durante le proteste contro il congresso del partito di estrema destra Alternative für Deutschland. La presenza dell'AfD nel capoluogo della Turingia ha provocato disordini, come detto, richiamando migliaia di contestatori, 30.000 secondo le autorità locali. Nel corso dei lavori del congresso, la formazione estremista ha riconfermato i suoi 2 co-presidenti, Weidel e Krupal, che in forme diverse hanno auspicato il ritorno di una nuova e grande Germania. Come da programma, Leone XIV ha fatto visita nelle scorse ore a Lampedusa, isola del Mediterraneo, che accoglie per la seconda volta un pontefice dopo il viaggio di Francesco nel 2013. Sono state alcune migliaia i fedeli che hanno salutato il Papa, che si è recato anche in preghiera al cimitero locale, per poi soffermarsi alla Porta d'Europa, l'opera simbolo della migrazione e dell'accoglienza. Per l'occasione, Leone XIV ha rinnovato l'appello a più umanità e accoglienza nei confronti di chi è costretto a migrare, chiesta a gran voce anche più pace nel mondo. In Svizzera ora, dove la scorsa notte il Vallese ha vissuto una caccia ai ladri su vasta scala che ha visto impegnati vari corpi di polizia con droni e anche un elicottero Super Puma dell'esercito. Presa di mira ancora una volta un'armeria, 7 le persone arrestate. Il punto lo facciamo con Alessio Veronelli.
0: È una delle armerie di Sion, questa volta l'obiettivo di un gruppo di 5 individui più 2 complici che la notte scorsa hanno impegnato la polizia vallesana. L'allarme è scattato poco prima di mezzanotte, dopo che i ladri hanno forzato la porta principale dell'armeria, fuggendo poi con la refurtiva a bordo di un'auto con targhe francesi. Mobilitate diverse polizie comunali, utilizzati i droni e chiesto anche il supporto di un Super Puma dell'esercito equipaggiato con sistemi di visione notturna e termocamere, i sospetti sono poi stati fermati. Questa volta abbiamo detto sì, perché solo negli ultimi mesi i furti nelle armerie svizzere sono stati diversi. Già 5 in Romandia, Yverdon-les-Bains, Renon, Le Mont-sur-Lausanne, Vionnat e ancora Sion, Walbach e Gossau nella Svizzera tedesca e Camorino in quella italiana 2 settimane fa. Abbiamo recentemente istituito una task force speciale guidata dalla Polizia Cantonale di Zurigo e che comprende anche quelle di altri cantoni per avere un quadro nazionale della situazione, dice la portavoce di FEDPOL Berina Repesa, per individuare chi mette a segno i colpi ma anche i clienti e soprattutto chi assume questi ladri, e parliamo spesso di minorenni reclutati in Francia ma anche in Svizzera. Gli ultimi mesi sono stati solo l'apice di una serie di furti tentati o riusciti in Svizzera. La Polizia Federale ne indica almeno 150 fra armerie o garage o concessionarie di auto di lusso.
4: Sull'autostrada A3 Coira-Zurigo, tra il raccordo di Reichenburg e Pfäffikon, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia. Ripetiamo, sulla A3 Coira-Zurigo, tra il raccordo di Reichenburg e Pfäffikon, un veicolo circola contromano. Vi raccomandiamo di non sorpassare e di prestare la massima attenzione su entrambe le corsie di marcia.
1: E noi riprendiamo il nostro radiogiornale di mezzanotte, tornando alla cronaca, rimanendo in qualche modo in tema di rapine, poiché 5 persone sono state arrestate, tra cui anche 3 minorenni, ritenute coinvolte in una rapina ad un distributore di benzina a Bironico. Rapina messa a segno venerdì sera, ma della quale è stata data notizia solo nelle scorse ore. Ad agire pistola in pugno è stato un uomo che, una volta minacciata la commessa e ottenuto il denaro della cassa, si è dato alla fuga in sella ad uno scooter, una fuga di breve durata, visto che è stato acciuffato poco dopo con un suo complice, 18 e 19 anni la loro età. Altri 3 fermi, come detto tutti minorenni, sono scattati alcune ore dopo. A Coira è tutto pronto per la giornata finale della 59esima edizione della Festa Federale di Tiro, un evento che ha richiamato ben 35.000 tiratori e tiratrici in una ventina di località dei Grigioni. Ce ne parla Stefano Barbusca.
5: Da un mese il cuore della manifestazione batte al poligono Rosboden, nella periferia della capitale eretica. Oltre agli atleti, altre 2.000 persone si sono cimentate, in molti casi per la prima volta, in questa disciplina. Tra di loro c'è stato anche il consigliere nazionale Martin Candinas, presidente del comitato organizzativo della Festa Federale di Tiro.
6: Io ho provato alcune volte, una volta è anche andato veramente bene. In questo momento non vedo ancora che comincio nei prossimi giorni a diventare tiratore, ma sono contentissimo che i tiratori e le tiratrici mi hanno dato l'occasione di poter presidiare una festa federale e spero che anche loro sono contento del lavoro che abbiamo fatto.
5: A rendere positivo il bilancio ci sono soprattutto l'assenza di incidenti e le ricadute economiche per il territorio. Ben 100.000, secondo gli organizzatori, sono stati i visitatori accolti in un mese e il valore aggiunto generato dalla festa federale di Tiro ammonta a 14 milioni di franchi. Una cifra notevole, assicura il segretario generale Karl Frischknecht, della quale si può essere veramente soddisfatti.
7: Die Wertschöpfung von 14 Millionen ist doch recht beachtlicher Betrag, was uns sehr sehr freut.
5: E questo nonostante le difficoltà che si osservano nel reclutamento di nuove leve, dovute soprattutto al fatto che i bambini possono essere coinvolti più tardi rispetto ad altri sport. A 8, 10, 12 anni, e questo, secondo il segretario generale della Festa Federale di Tiro, è un piccolo svantaggio.
7: Und darum haben wir da einen kleinen Nachteil, den Nachwuchs richtig zu generieren.
5: Intanto la festa continua. Nel primo pomeriggio prenderanno il via le sfide finali, quelle che incoroneranno i 5 re e regine della Festa Federale di Tiro. Poi calerà il sipario su questa edizione e inizieranno i preparativi per quella del 2030 che si terrà nella Svizzera romanda.
1: In Ticino ora perché anche gli albergatori hanno deciso di prendere posizione sulle recenti vicende legate alla navigazione sul Lago Maggiore, un servizio che attualmente, secondo gli operatori turistici, è estremamente deludente. Ci dice di più Marcello Ierace.
8: Proprio venerdì il governo ticinese ha confermato la decisione di sollevare la SNL, la società Navigazione Lugano, dalla gestione della linea Locarno-Magadino e di assegnarla alle FART, le ferrovie autolinee regionali ticinesi. Una scelta che non è piaciuta alla SNL, che la considera unilaterale, ma che per contro viene accolta positivamente dalla sezione Sopraceneri di Hotellerie Suisse. Ascoltiamo il presidente Marcel Krehenmann.
9: Non serve solo tenere aperti gli alberghi, ma serve anche tutto quello che ci gira attorno, e uno dei punti essenziali secondo me è la navigazione già d'estate sul Lago Maggiore è un servizio, mi scuso per la parola, disastrosa, e quindi effettivamente è un punto molto dolente la navigazione lì, il nostro focus di migliorare questo servizio e perché no anche ampliarlo passi per passi per il periodo invernale. È un servizio che va migliorato e noi vorremmo chiaramente anche contribuire per poter migliorarlo in futuro.
8: Per gli albergatori il servizio offerto finora era estremamente deludente, pertanto il passaggio alle FART viene visto con ottimismo e nei prossimi giorni arriverà anche una presa di posizione ufficiale.
1: Le notizie sportive ora con Lorenzo Boscolo.
4: Sì, a Filadelfia è in corso il secondo ottavo di finale Francia-Paraguay. La muraglia del Paraguay contro una Francia che fatica tremendamente. Siamo già nel secondo tempo, siamo al 49esimo per l'esattezza, e per il momento tra Francia e Paraguay il risultato non è ancora cambiato, 0-0. Un primo tempo dove davvero la Francia ha faticato, non è riuscita a trovare un sistema per creare almeno un'occasione da gol, ma c'è evidentemente ancora tutta la seconda parte della contesa. A Houston invece il Marocco si è qualificato tutto sommato agevolmente per il quarto di finale battendo 3-0 il Canada con la doppietta del centrocampista Azzedine Ounahi al 50esimo e all'82esimo ed il 3-0 in contropiede trovato da Raimi al 97esimo. Marocco che sta guardando la sfida di Filadelfia perché da lì uscirà la sua sfidante. Usciamo dai campionati del mondo di calcio. La Visma di Jonas Vingegaard ha vinto la cronometro squadre, prima tappa della 113esima edizione del Tour de France, scattato ieri a Barcellona. Visma che ha preceduto la Ineos di 8 secondi e la UAE Emirates di Tadej Pogacar di 12. Vingegaard subito in maglia gialla nella seconda frazione, quella odierna di 168 chilometri da Tarragona a Barcellona. Formula 1, Kimi Antonelli ha pigliato tutto, vittoria ieri nella sprint e pole position conquistato per il Gran Premio di Gran Bretagna, in programma questo pomeriggio. Il leader del mondiale con la sua Mercedes ha vinto la sua prima gara sprint davanti alla Ferrari di Hamilton e alla McLaren di Norris sul circuito di Silverstone, dove poche ore dopo dopo ha conquistato, come detto, anche la pole position davanti alle Ferrari di Leclerc e di Hamilton. Quarta l'altra Mercedes, quella di Russell. A Wimbledon ieri pomeriggio è stato il pomeriggio delle sorprese nel campo femminile, con la numero 2, 3 e 6 eliminate. Out la kazaka Elena Rybakina, battuta dalla belga Mertens. Fuori la polacca Swiatek, numero 3 estromessa dalla Filippine Eala. E a casa pure la numero 6, la statunitense Anisimova, battuta dalla connazionale Case. In campo maschile nessun problema invece per il vincitore del Roland Garros, Alexander Zverev. Il tedesco si è qualificato agli ottavi, dove affronterà il numero 14 dell'ATP, ossia il ceco Lechka. Diamo ancora uno sguardo veloce e furtivo a quanto sta succedendo a Philadelphia. Ebbene, semplicemente siamo alla 52esimo minuto. Paraguay 0, Francia 0.
1: Grazie Lorenzo Boscolo. Prima dei saluti, come sempre, diamo uno sguardo anche alle previsioni meteo di oggi, domenica 5 luglio. Ebbene, in tutto il paese è previsto tempo in prevalenza soleggiato e caldo. In serata non sono esclusi possibili rovesci locali, soprattutto in montagna. Guardando oltre fino a giovedì, nessun cambiamento di rilievo, ovunque quindi soleggiato e caldo, con possibili rovesci locali sui rilievi serali. È tutto, prossima finestra informativa su Rete 1 tra poco meno di un'ora. Io vi ringrazio dell'attenzione e vi auguro una buona continuazione di serata in nostra compagnia.
10: Radio Televisione Svizzera.